Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del cielo.

Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

meglio attacchi di panico, meglio attacchi di panico.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mio.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: diventa una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Eccoci, buongiorno, benvenuti a bordo, bentrovati in carrozza. Si parte insieme sino alle 9 della mattina per le prossime due ore. Questo è l'appuntamento classico, consueto con il Buongiorno Z. Luca Buson al microfono che vi saluta e vi conduce, insomma, nelle prime ore dell'alba. Buongiorno team, buongiorno eroi della mattina. Vi chiamerei molti anche Eros Ramazzotti, perché siamo in periodo di raffreddore dove tutti parliamo con la molletta sul naso. Questa è un po' l'impressione, insomma, stavo parlando anche con dei colleghi qui in sede, appena arrivato già tutti con il vari tantum verde, tachipirina, eccetera. È cambiata la stagione, quindi bisogna anche accogliere l'autunno con insomma questi piccoli rimedi, queste piccole problematiche. Direi che possiamo partire con la musica, lo facciamo insieme a Geolier e Achille Lauro, che si sono messi insieme e hanno dato vita per noi.

Si sono incontrati sul palco dello Stadio Olimpico di Roma al concerto di Geolier, bellissima esibizione live quest'estate sulle note di fotografia, e probabilmente lì, o forse anche prima, è nata l'idea di concepire un brano insieme, e questo brano è per noi canzone con cui abbiamo aperto questa mattinata insieme su Radio Z, 7-5 minuti, in arrivo anche Fulminacci con la sua Maledetto Me.

La canzone nostra, quella di Mace con Blanco e Salmo alle 7:11 della mattina, questa è Radio Z. Buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto, comitiva, grazie team, grazie davvero come sempre per l'affetto, non smetto mai di dirlo. La canzone nostra è un po' quella anche che hanno le coppie, quasi tutte ne hanno una, e anche quando la storia finisce quella canzone resta, magari la senti alla radio e ti ricorda proprio quel momento con quella persona lì. Allora, è il momento del Future Hit, una bella novità, lo sapete che escono il venerdì, le selezioniamo e le mettiamo in onda apposta per voi, sono Shakira e Maluma, la canzone si intitola Agua e in sostanza è una metafora, non importa quanta acqua si usi, perché quando due anime affini si incontrano e stanno insieme, inevitabilmente tutto finisce per prendere fuoco.

La novità di Shakira insieme a Maluma, complici più che mai in questa canzone che si intitola Acqua, che esplora davvero l'amore. Dicevo, puoi usare quanta acqua vuoi, ma quando una storia è fatta di passione è destinata a prendere fuoco, e quindi insomma non c'è acqua che tenga, mi viene da dire. Angelina Mango, Marco Mengoni.

Il singolo dell'estate di Bresh che ci ha accompagnato in questi mesi. Fra l'altro vi ricordo che sono già aperti le vendite e i biglietti per il prossimo anno, perché sarà in concerto all'Ippodromo di Milano il prossimo settembre. Manca tanto, direte voi, però effettivamente il tempo passa piuttosto in fretta. Ha vinto la Polonia contro la Francia ieri sera la finale degli europei maschili di pallavolo, 3-1 il risultato finale, quindi vediamo anche questo aggiornamento. È il momento delle cazzeie.

Il nuovo singolo delle Katseye, che sarebbe Occhi di Gatto, fondamentalmente hanno sede a Los Angeles, siamo in California, però poi arrivano da tutto il mondo: Filippine, Corea del Sud, Svizzera, India, Stati Uniti e dalla Cina, quindi questa bella commistione di vari paesi hanno dato vita a Animal, canzone che sta spaccando tantissimo in tutto il mondo. Adesso c'è 100.000 carie.

Immaginate di essere al cinema a vedere live ultimo, appunto, il film evento che ha raccontato il grande evento dello scorso 4 luglio, 250.000 persone all'Arena, a Tor Vergata a Roma, grandissimo concerto, è stato grande evento, e di vedervi apparire direttamente in sala ultimo con tutti i fan che poi hanno cantato. Ha fatto un po' il tour di qualche cinema, stavo leggendo, ed è stato fra questi anche al cinema Barberini di Roma, dove erano presenti anche mamma e papà lì in prima fila, pronti a vedere, insomma, questo bel film, questo bel racconto di una serata davvero pazzesca e incredibile che abbiamo appunto voluto raccontare, vi abbiamo raccontato anche qui su Radio Z. In arrivo un grande singolo dell'estate, secondo me è stato uno dei più belli, dei più gettonati, che ci ha fatti ballare di più in assoluto. Sono Peggy Gou, Ayra Starr, Woman.

0: Fedez, ovviamente riprendendo una delle canzoni più belle della storia della dance e non soltanto, Children di Robert Miles. Questa era Bimbi per strada. Restate con noi, a tra pochissimo.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
3: E poi all'improvviso ancora noi.
4: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
0: Riparte il viaggio nella musica insieme alle 7.40 della domenica mattina, il 27 settembre. Buongiorno, Luca Buson al microfono. Allora, si è corso ieri la Formula 1, eccezionalmente questa cosa, grande gara di Russell che torna alla vittoria su Mercedes, seconda la Red Bull di Verstappen, terzo Ajar, sempre su Red Bull, arrivano le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton, quinto Antonelli, dopo un gran recupero era partito in sedicesima posizione. Adesso ci sono Uelo, Alvaro Soler e Roy Baci.

Questa canzone non c'è niente da fare, mette una grande allegria, il sole con Uelo, Roy Paci e Alvaro Soler, che ci riporta il mismo sol, la cintura, quindi siamo contenti di averlo accolto nuovamente da queste parti a Radio Z. In arrivo adesso, lo dico, mi espongo, una delle canzoni più belle degli ultimi anni, lui penso davvero che sia un fenomeno, è Somber e questa si intitola My Body Isn't Ready.

Fuori legge, Ross Villain alle 7.50 della mattina su Radio Z. Fuori legge questa bimba di 6 anni, cinese, Lian Yuzi, penso si pronunci così, è un mostro questa, non so se avete visto, c'è anche il video sui social che ha risolto il cubo di Rubik in 4 secondi e 27, battendo il precedente record del mondo di 4 e 52. Questa a 6 anni si allena 2 o 3 ore al giorno e ha imparato qualcosa come sequenze di più di 1300 algoritmi per poter risolverlo in così poco tempo. Sono rimasto impressionato, senza parole. Arriva Anna White.

Sì, confermo, sono 4 secondi e 27 il record del mondo nel risolvere il cubo di Rubik. L'ha fatto una ragazzina cinese di 6 anni, di casi 6 anni. Intanto anche Anna con la sua White Girl Wasted tornerà nei palazzetti il prossimo novembre. In 4 secondi io credo che non riuscirei nemmeno a capire in quale verso debba girare questo cubo per riuscire a comporlo. Invece abbiamo detto Lian Yunzi, appunto dalla Cina, soli 6 anni.

0: anni è riuscita a battere il record del mondo, che era inizialmente attestato a 4,52 secondi. Mamma mia, queste cose sono davvero impressionanti, cioè superano ogni legge della fisica. West Cross, fra quintale, scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

La classe e l'eleganza di Harry Styles ci conduce al termine, alle 8 quasi della mattina, in questa bella ora passata insieme su Radio Z. Allora, vi sta appassionando questa cosa del cubo di Rubik, questa bimba di 6 anni che l'ha risolto? Nuovo Guinness World Record, cubo di Rubik risolto in 4 secondi e 27. Quindi, insomma, grande, grande risultato questo. Alessio mi fa ridere, dice: anch'io ce l'ho da quando ho 8 anni, devo ancora risolverlo, ne ho 40. Ma Ale, credo che tu non sia l'unico. La cosa che mi ha stupito è che la mamma di questa ragazzina ha dichiarato che si è studiata più di 1300 algoritmi per poterlo risolvere in così poco tempo. Quindi, insomma, siamo rimasti davvero impressionati. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.

Grazie a me. Accogliamo anche Cesare Cremonini con Paparazzi, il singolo che lancia l'album che uscirà il prossimo mese a fine ottobre, che è Amateur. E ha scelto questa canzone per lanciarlo perché dice: mi ricorda un po' i tempi iniziali, quel suono ruvido che contraddistingueva, se vogliamo, anche le canzoni dei Luna Pop. Quindi ha detto: questo è il singolo ideale per partire.

Tase McRae con Grady nella mattinata, insieme a Ruolata, anche lei nella scaletta di Radio Z. 8:09 della mattina, buona domenica 27 settembre. Oh, sentite com'è nata questa canzone. Lei praticamente racconta che stava in un bar, si avvicina un ragazzo probabilmente con un tentativo di approccio particolare e le dice: sai che mi sembri misteriosa e difficile da decifrare. E da lì è nata l'intuizione per poi dare luce a questa canzone Grady che abbiamo ritrovato nella mattinata insieme. Vi chiederete che fine ha fatto questo personaggio, non lo so, lei non ha detto nulla in riferimento a questa cosa qua, però da lì insomma è nata questa bella ispirazione che ha portato alla luce a questa canzone. In arrivo c'è Ernia, la sua dedica. Che nome dai d'un sogno?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh.
1: Faccio una confessione, mi rivolgo soprattutto agli amici milanisti, perché qua cita appunto anche il Milan, si qualifica, e lo dico da milanista, a me questa canzone fa tornare alla mente, non so perché, il Milan di Ancelotti, le notti di Champions League di quegli anni, mi scende una lacrimuccia, non so, però mi fa venire in mente questa immagine, questa grande malinconia, devo dire, vista anche la situazione attuale in cui ci troviamo. Torniamo un po' di allegria con la musica di Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

Legate preliminari, avanti l'equipaggio di Luna Rossa Senior, saldamente al comando, quindi insomma in bocca al lupo anche a loro. Ora c'è Mauve Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Anche Malvegio con la sua malagia è arruolato nella squadra di Future Hit di Radio Z alle 8:20 della domenica mattina. Adesso prepariamoci a un omaggio. Un omaggio che Nerissima Serpe e Fritu hanno fatto al grande Blasco, Vasco Rossi, su una canzone contenuta nell'album C'è chi dice no. Pazzesco, era 1987 e il titolo della canzone è Ridere di te.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30, buona domenica. In apertura la cronaca: è morto molto probabilmente per un selfie Jacopo Trabattoni, il 15enne il cui cadavere è stato ritrovato nella notte fra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. E gli esteri: Donald Trump ha ribadito sul suo social che distribuirà un dividendo da $5,000 a ogni adulto se i repubblicani vinceranno alle elezioni di metà mandato. Il presidente americano è poi tornato ad attaccare le fake news dei media che non riportano dei migliori dati finanziari di sempre registrati dalla sua amministrazione. In chiusura allo sport, la Formula 1: in Azerbaigian a Baku vince George Russell su Mercedes, sul podio anche le Red Bull di Verstappen e Hajar, le Ferrari quarto Leclerc, sesto Hamilton, quinto Kimi Antonelli, che era partito in 16ª posizione in griglia. Per il momento è tutto, linea agli amici di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni estive sul nostro territorio, l'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà non solo tempo stabile ben assolato, ma anche temperature massime in rialzo, generalmente comprese fra i 24 e i 28 gradi. Localmente in Sardegna avremo anche punte intorno ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare.

0: Polly, la sua devastante si sta preparando, perché l'anno prossimo ho già fissato il grande appuntamento allo stadio di San Siro, ancora ricordiamo al concerto di Vasco di qualche anno fa insieme a Giulie, quando dicevano da veri amici su quel palco ci dovremo arrivare noi, si erano dati 10 anni di tempo, in poco più di 3 anni, forse nemmeno, hanno raggiunto questo grande risultato. Adesso un filo di pubblicità, restate con noi, torniamo tra pochissimo.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 €, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in 2 nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile,

0: Hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Otto e 40 minuti, buona domenica, questa è Radio Z, Luca Buson al microfono con voi ancora per una ventina di minuti, attimo più, attimo meno, per poi lasciare spazio alla mia amica, collega Cecilia Malannino. Allora, appuntamento domani, lo ricordiamo, con la seconda gara dei gironi nella Nations League, la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Turchia, speriamo possa andare meglio rispetto all'inizio contro il Belgio. Insomma, la prima partita non è stata delle migliori, incrociamo le dita insomma per domani. Non ci sarà Zaniolo, che ha avuto un problema muscolare, quindi ha dovuto abbandonare il ritiro. In arrivo la novità di Shiva, si intitola Bugia.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Va con la sua bugia, anche lui arruolato nella mattinata insieme nella scaletta di Radio Z, nel Buongiorno Z insieme sino alle 9 della mattina. È uno dei grandi protagonisti, se vogliamo, anche di questi ultimi mesi, e non soltanto, è diventata una vera e propria garanzia, e lo ritroviamo spesso, insomma, volentieri da queste parti. In arrivo per voi ci sono loro, amatissimi in tutto il mondo, sto parlando dei BTS, già in sottofondo, Normal.

Sara con la sua Uragani, 10 minuti alle 9 della mattina, questa è Radio Z con me, Luca Busone al microfono. Allora, adesso ritroviamo una bella novità di Annalisa. In realtà è una canzone che è già uscita un anno fa nel suo album Ma Io Sono Fuoco, l'ha voluta riprendere, l'ha voluta riattualizzare, anche se è passato poco più insomma di 12 mesi, forse nemmeno, dall'uscita della versione originale, e per farlo ha chiamato una sua grande amica, e sto parlando di Madame, e il titolo di questa canzone, a proposito di amicizia, è proprio Amica. Quindi su Radio Z ci sono Annalisa e Madame.

ci vorrebbe un amico. Mi mette questa canzone di Venditti, sentendo un po' le parole, le frasi di Annalisa insieme a Madame. Canzone riattualizzata, l'abbiamo detto, dall'ultimo album di Nali, la insomma riscritta, rifatta insieme a Madame. Questo è il lavoro che abbiamo avuto modo di sentire in questa domenica mattina su Radio Z. Vi ricordo l'appuntamento è già per il prossimo giugno 27, lo Stadio San Siro, la prima volta di Annalisa allo Stadio San Siro di Milano, quindi sarà un grande appuntamento. Si balla adesso, Mi Chico.

Il nuovo giudice di X Factor ci conduce al termine di questo appuntamento insieme del Buongiorno Z. Lui era Irama, saluto la Super Ceci che vi scorterà sino alle 11 della mattina. Ceci, stamattina parlavamo di una bimba cinese di 6 anni che ha risolto il cubo di Rubik in 4 secondi e 27, ci ha battuto il record del mondo di 25 decimi, qualcosa del genere. Però io ho già detto ai nostri amici che qui abbiamo la persona

0: che l'ha risolto anche in ancora meno tempo, quindi ce lo dimostrerà in diretta. Abbiamo 2 ore a disposizione per dimostrare questa cosa. Mi sta salutando affettuosamente, mi accompagnerà appunto col Turbo Z e noi torniamo il prossimo fine settimana. Ciao a tutti, baci, buona domenica.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9 in punto.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Turbo Z.
2: Buongiorno Turbo Z, buongiorno da Ceci Malannino, dalle 9 alle 11 in diretta qui naturalmente con il Turbo Z su Radio Z. Saluto Luca, il mio best friend, che insomma vi ha detto, così vi ha spoilerato le mie skills, per esempio quella di riuscire a trovare tutte queste come si chiamano, trick matematici per poter fare questo cavolo di cubo in 3 secondi. No ragazzi, non lo so fare. Tra l'altro, cosa ancora più difficile, non saprei dove trovarlo io questo cubo. No, zero. Allora, io reduce da un matrimonio molto bello, ho pianto naturalmente tutta la cerimonia eccetera, festa incredibile, ma non vedevo l'ora di venire da voi. Perché? Perché appunto si sta concludendo questa Fashion Week, ci sono un po' di gossip di cui parlare insieme, tanta bella musica da ascoltare insieme. Partiamo dal nostro numero 335 30 10 25, tutti i WhatsApp, tutti i vocali. Ragazzi, non fate i timidi, è domenica mattina, ho bisogno un po' di carica anche io. Partiamo con Sfera con la sua nuova Lontano.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Eccolo qui, il primo singolo estratto dal nuovo album che stiamo attendendo veramente con un'ansia incredibile, che sarà appunto Puro Sangue. Il nuovo video anche girato al Cenacolo è incredibile, quindi non vediamo l'ora di sentire tutte le altre. Adesso Jimmy Neyro con Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Lil Nas X alle 9:10 minuti in questa domenica 27 settembre in compagnia di Ceci Malanino fino alle 11 in diretta qui naturalmente con la sua Star Walking direttamente dal 2022. E prima ancora, che non ha bisogno naturalmente di presentazioni, ci siamo ascoltati Jimmy Nero con Splinter Cell, che è stato proprio così, ha cavalcato tutte le classifiche perché dopo aver fatto numeri incredibili sui social proprio ci siamo collegati anche quest'estate spesso appunto con la Fimi, che ci ha confermato che insomma questo emergente sta avendo dei successi incredibili, forse anche perché porta un genere un po' nuovo, no? Questo funk brasiliano in Italia che posso dire ci sta piacendo tantissimo. Ecco Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro per la prima volta, è la prima volta appunto che collaborano, però devo dire che è stato un anno molto proficuo proprio a livello di collaborazione e di featuring per Fabri Fibra, che insomma lo sappiamo, lui è proprio un evergreen, riesce sempre a trasformarsi, ad evolvere, e insomma vabbè, il mio cuore è suo, lo volevo dire di nuovo pubblicamente. Fraci, questo è Broken World qui su Zeta.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Instalola.
1: Instalova Marrakesh insieme a Guè alle 9:21. Tra l'altro questo è un singolo che è diventato famosissimo veramente, che faceva parte appunto di Santeria, che è stata celebrata benissimo quest'anno all'Ippodromo con un concerto appunto evento per festeggiare i 10 anni dall'uscita appunto di Santeria, e che ha visto Guè e Marra performare in un modo incredibile per 2 ore, quindi senza mai fermarsi. Tra l'altro noi sappiamo che loro due sono proprio amici anche al di fuori dei riflettori, delle luci, ma proprio privatamente. Questa cosa ci piace tantissimo. Moving to the Sun, You Girl, In My Angel e Ultra Nate.

Moving to the Sun, che è stata la colonna sonora di tutta questa nostra estate, ci è piaciuta tantissimo. 335 30 10 25, c'è Mirko che sta per partire per Ibiza a farsi le chiusure. Beato te.

0: The Colors, pronto come va? 9:30.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per eccezione l'A7 Serravalle Genova, dove per lavori ci sono incolonnamenti nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Il traffico scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sempre ricordo che per lavori questa notte sarà chiusa la 14 Bologna-Taranto dalle 22 alle 5 verso Bologna tra Rimini Sud e Rimini Nord, mentre sulla 26 dei trafori dalle 22 di questa sera fino al 18 ottobre resterà chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona-Toce e in uscita per chi proviene da Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Dua Lipa, la sua training season assolutamente indimenticabile, lei anche, devo dire, incredibile. Direttamente dal 2024, adesso torniamo fra pochissimo, un pochino di spot.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Bene, avevo promesso ed è vero, siamo tornati a 9:38 minuti, siamo in diretta fino alle 11 con Ceci Malannino direttamente dagli studi di Cologno a Milano, la diretta ovviamente sempre, 335 30 10 25 per tutti i vostri messaggi, tanti di voi sono in partenza, vorrei mentirvi e dire che non vi invidio, ma appunto sarebbe una gran falsità. Allora, voglio sapere innanzitutto le mete, dove andrete, a parte Ibiza, che ho già capito che molti di voi andranno a farsi le chiusure e veramente io vi capisco. Avete tutto il mio rispetto, vorrei tantissimo essere con voi, quindi in ogni caso mandateci video, cose.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia e Bresh con la loro Serenamente alle 9.42 minuti, che è appunto l'ultimo estratto dell'album Solito Cinema, ricchissimo appunto di collaborazioni, e parla in particolare questo brano di quello che accade quando smettiamo di cercare a tutti i costi delle risposte, impariamo ad accettare il ritmo della vita. Ecco Saif con Parlare d'amore, sempre su Zeta.

Fire da Supreme con il featuring di Lazza alle 9:48 minuti, 10 minutini ancora insieme, poi si passerà alla seconda ora, ma comunque io resto qui, non mi muovo, sto con voi. Prima ancora ci siamo ascoltati Saif con Parlar d'amore, è stato un anno incredibile per lui, che appunto dal palco dell'Ariston di Sanremo poi abbiamo visto anche collaborare appunto poco fa, perché è una cosa super recente, con Biagio Antonacci, e poi fare appunto il suo primo disco, mentre appunto Parlar d'amore è nuovissima, quindi singolo del 2026.

Dance-teria di Madonna alle 9:53 minuti, proprio lei sarà ad aprire domenica 27 settembre Peacock Theater di Los Angeles gli MTV Video Music Award 2026, tornando dopo 23 anni ad esibirsi dal vivo in questa manifestazione simbolo della cultura pop statunitense. Ne vedremo delle belle, ci sarà naturalmente anche Snoop Dogg a fare gli onori di casa.

0: E chiudiamo la prima ora insieme con questo Turbo Z, proprio con Jolie e con Ip Me Tu Pe Te. Lui ha pubblicato appunto nei suoi canali social personali così uno spoiler di qualche sorpresa che sta per arrivare, chissà se sarà appunto l'album nuovo, qualcosa sicuramente è in uscita, noi non vediamo l'ora, i fan sono impazziti e quindi insomma fra poco ci aspettano grandi sorprese. Detto ciò, noi restiamo insieme fino alle 11, segnale orario, e poi si continua con la musica.
1: Le 10.

0: torno da te.
1: Ragazzino di Fred De Palma, nuovo singolo proprio di questo mese, proprio settembre 2026. Insomma, dopo il successo estivo di La testa gira che abbiamo sentito ovunque, questo è un brano, una lettera intima, senza giudizio, che il cantante rivolge proprio al bambino che è stato, quindi insomma a se stesso. Adesso arriva Ariana Grande con il suo grande ritorno, Petal, qui su Zeta.

Queen indiscussa, Anna Pepe naturalmente, questa è Dripping in Milano del 2021, sono passati tanti anni ma lei si continua a far notare non soltanto nel panorama musicale, è diventata a tutti gli effetti un'icona e anche durante la Milano Fashion Week, che è ancora in corso per pochi giorni appunto qua nella capitale lombarda, è stata presente in tutti i front row delle sfilate più importanti, addirittura così di fianco, seduta di fianco a Cardi B, quindi appunto come abbiamo detto anche ieri, due regine.

0: linee indiscusse della scena musicale del mondo ormai. Che bella vita!
1: Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

Che bella vita Ariete insieme ad Angelina Mango, pubblicato questo singolo il 28 agosto proprio di quest'anno, grande novità, è un brano pop disco scritto appunto da entrambe le cantautrici e segue la prima collaborazione ufficiale tra le due.

Me ne frego, Achille Lauro, direttamente dal 2020, sono passati ben 6 anni ragazzi, ma la sua carriera non si è mai arrestata, anzi ha cominciato, diciamo così, ad entrare anche in altri campi. Perché? Perché proprio Achille Lauro durante questa Milano Fashion Week addirittura ha collaborato ad una collezione firmata proprio da lui insieme a Don Dapp, quindi insomma ha fatto il bis, possiamo dire così. Adesso ci ascoltiamo Ultimo, che vi ricordo è con il suo film evento al cinema. Questo è tutto.

0: Un nuovo singolo sempre del 2026 di Ultimo, si intitola Tutto, e Ultimo ha proprio fatto con il suo film evento un esordio da record in vetta al box office, quindi insomma complimenti, sembra che tutto ciò che tocchi diventi oro, insomma, beato lui. Adesso Scusa Caterina, primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Interview. Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z, guardiamo insieme le notizie del giorno. L'Eni valuta di lasciare il tetto al prezzo dei carburanti fino a fine anno, da domani la benzina sarà erogata a 1,99 euro al litro, il diesel a 2,19 euro presso tutti i distributori Eni. Eni Live. Scoppia il caos della foto modificata con l'intelligenza artificiale pubblicata da Vannacci, in cui la senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano appare con una profonda scollatura che non c'era nella foto originale. Bufera sul leader di Futuro Nazionale, che si difende pubblicando il link dal quale avrebbe preso l'immagine, che ha destato polemiche. L'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorso in un'abitazione della periferia nord di Torino. Durante l'interrogatorio, uno dei tre indagati, Cristian Mateus de Oliveira Morando, ha confessato al GIP l'ho ucciso, ma non ricordo lo strangolamento. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco

0: Cannizzaro, che nel frattempo è stato eletto sindaco della città. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento più tardi, ora al meteo.
1: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore condizioni estive sul nostro territorio, l'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà non solo tempo stabile e ben assolato, ma anche temperature massime in rialzo, generalmente comprese fra i 24 e i 28 gradi. Localmente in Sardegna avremo anche punte intorno ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione stabile sulla nostra rete con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla A7 è chiusa la stazione di Serra Valle Scrivia in entrata in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare la stazione di Tortona. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso, anche qui segnaliamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per l'attraversamento della dogana. Un chilometro di coda la troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto, questa volta per un incidente tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. E infine vi ricordiamo che sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata in direzione di Ancona fino al 27 di novembre. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Let's go.

0: musica pazza.
1: Name a more iconic duo and I'll wait. Questo significa che loro due insieme sono incredibili. Sto parlando di Marco Mengoni e Elodie con la loro pazza musica, direttamente dal 2023. Torniamo subito.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
1: Ed eccoci qui, tornati in diretta alle 10:40 minuti in questa domenica 27 settembre. Continuiamo con la musica più bella di tutte, perché adesso sta per arrivare Tedua con la sua Blu, che è un singolo estratto dall'ultimo Ryan Ted mixtape di quest'anno, quindi del 2026, ed è forse il singolo appunto di maggior successo dell'album, e guarda caso passa qui in diretta in rotazione su Radio Z. Ce l'ascoltiamo insieme, Blu, Tedua.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Tedua Blu alle 10:43 minuti. Tedua, anche lui tra gli invitati del matrimonio che si è celebrato da poco tra Ernia e Valentina Cabazzi, che hanno già una figlia Sveva insieme, ed è stato celebrato tra l'altro proprio da Jake La Furia. Da bravo dogo fiero, Ernia ha fatto questa cosa meravigliosa.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Viajando por il mondo, Carol G insieme a Manu Chao alle 10:49 minuti, che significa che tra 10 minuti ci dobbiamo salutare, ma io passerò la palla naturalmente al bravissimo, intelligentissimo, incredibile Dario Vanacore, che vi scorterà per le ore successive. Poi lo sapete, la programmazione di Radio Z non finisce mai, non si ferma mai ed è sempre stupenda. A questo proposito vi ricordo che c'è la nostra app assolutamente gratuita per recuperare un po' i contenuti che vi siete persi, anche qualche contenuto inedito. RTL 105 Play. Morir.

Vita, Morte, Miracoli, J-Ax, questo singolo che ha anticipato l'uscita del nono album in studio appunto del rapper italiano, pubblicato il 4 settembre di quest'anno 2026 e che sta andando molto bene. Tra l'altro ci piace tanto il suo nuovo look, un po' come si può dire cowboy, chissà se sa ballare anche, sapete le cose un po' così da cowboy, come si chiamano? Vabbè, adesso mi faccio una cultura, ve lo dico. Harry Styles, Dance No More.

0: storie brevi, 10:59 minuti, è il momento dei saluti. Come vi ho già detto, lascio la palla a Dario Vanacore che vi accompagnerà nelle prossime ore qui su Radio Z. Naturalmente vi auguro una buona domenica, rilassatevi, ricaricate le pile perché le energie servono, soprattutto quando è domenica, siamo un po' nostalgici proprio del weekend che sta finendo, però da lunedì insomma inizia sempre una buona settimana, dobbiamo essere sempre ottimisti, sempre ottimisti. Un grande bacio da Ceci, ci vediamo naturalmente il prossimo weekend sempre dalle 9 alle 11.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 11.

0: Destinazione Z.
1: Ed è questo il nostro gong ufficiale, quello che segna l'inizio di Destinazione Z qui su Radio Z anche in questa domenica 27 settembre 2026. E quindi il buongiorno vi arriva da me, Dario Vanacore, in diretta dagli studi in via Virginia Orsini 8 in Roma. Arriva ovunque, grazie alla nostra app RTL 102.5 Play che vi accompagna anche nel momento in cui uscite di casa. Magari siete lì in questo momento e siete sul 266 del digitale terrestre. Ci siamo a tenervi compagnia con la nostra radiovisione, o se siete in macchina grazie al segnale che vi raggiunge ovunque anche in digitale. Sarà una mattinata in questa domenica 27 settembre, come sempre all'insegna delle notizie che arriveranno da tanti ambiti di competenza differenti, ma sarà anche una mattinata a base di messaggi vostri. Cosa state facendo in questa domenica? 335 30 10 25. A proposito di giri, vi portiamo a Los Angeles con la prima canzone di oggi, Adela, Ain't in LA.

È una bella novità firmata Adela, si intitola Ain't in LA e la trovate su Radio Z alle 11:07 minuti di questa domenica 27 settembre 2026. Avanti con la musica, che qui non si ferma mai, la nostra playlist anima le vostre giornate con Madame, ora Mama non Mama.

Non lo sai, ci arriva alle 11:13 minuti, ve lo dico io, su Radio Z, questa domenica 27 settembre 2026, una domenica in cui guardiamo il mondo del cinema proiettandoci verso il futuro e guardando anche al recente passato. Perché diciamo questo? Perché c'è una saga cinematografica che ha un bel po' di anni sulle spalle, quella di Star Wars, la marcia imperiale. Chiedo scusa per questa scarsa intonazione, però la notizia riguarda il fatto che la saga sembrerebbe essere pronta a tornare. Il 10° episodio è ufficiale, tornano gli Skywalker, un'attesa che è durata un bel po'. Il 2019 è stato l'anno in cui uscì Star Wars L'ascesa di Skywalker e quindi si sta cominciando a profilare all'orizzonte qualcosa di molto interessante. Narrativamente parlando, ovviamente non si sa, il bello è anche scoprirlo, però già il fatto che sono lì pronti a tornare con spade laser e blaster la dice lunga. Arriva Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso alle 11:17 minuti su Radio Z. Mi fa notare Giulia che quest'anno è uscito Star Wars The Mandalorian e Grogu. Sì, è assolutamente corretto, anche se quella fa parte della componente spin-off. La saga principale tornerà a stretto giro, questo ci fa tanto piacere. Nuove trilogie all'orizzonte. Attenzione anche a Pietro che ci scrive al 335 30 10 25 in viaggio, mi sembra di capire, da Milano per la Puglia verso Monte Sant'Angelo. Domani è festa del patrono San Michele Arcangelo, un bel momento per riabbracciare magari i propri cari approfittando di questi giorni di festa che riusciamo magari a strappare con permessi, ferie arretrate al lavoro. Baby Steps, c'è Olivia Dean su Radio Z alle 11:18 minuti.

Good times, Gali, speriamo di portarvi tempi buoni qui su Radio Z alle 11:24 minuti di questa domenica 27 settembre. C'è Viola che ci ascolta, ce lo scrive al 335 30 10 25. Va a un battesimo, ma fa quello che fa ogni mattina, ascolta Radio Z che gli tiene compagnia, anche perché Radio Z è in forma in questo specifico ambito, sul fronte del cinema. Guardando al futuro, ai prossimi film che arriveranno, l'attenzione per gli appassionati di fumetti non può che andare anche verso The Batman 2. Robert Pattinson, grande artista in gran spolvero in questo 2026, ha svelato su quale fumetto in particolare di Batman si è concentrato per trarre ispirazione per la sua interpretazione.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione in rapido aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova, Bolzaneto e

usarla per chi viaggia in direzione di Milano. Sempre sulla A7 per lavori vi ricordiamo che è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare la stazione di Tortona. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso. Anche qui segnaliamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per operazioni doganali. Un chilometro di coda la troviamo anche sulla A14 Bologna Taranto per un incidente da poco risolto tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara, e sempre per lavori di ammodernamento un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate buon viaggio.

Bella carica questa collaborazione tra Marrakesh e GUE, si intitola Casini, alle 11.35 minuti su Radio Z. Vi ho incuriosito con quale sia la lettura che ha evidentemente stuzzicato l'interpretazione di Robert Pattinson, e allora state lì che ve la dico tra poco. Prima c'è Harvey con la sua Hesitate.

La subita sfortuna di Fulminacci su Radio Z alle 11:41. Ci state provando a indovinare qual è il fumetto che ha ispirato Robert Pattinson? Non è Batman anno 1, non è Il lungo Halloween, nemmeno Batman Ash. Ve lo dico tra pochi.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio! E poi all'improvviso ancora
1: noi. Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: È il momento di tirar su il velo e svelare. Non si dice così perché si toglie il velo. Cosa ha ispirato Robert Pattinson? A cosa si è rifatto? Ebbene, è un fumetto del 1989 scritto da Dennis O'Neill, disegnato da Ed Hannigan, che si intitola Batman Shaman. Tanti anni, all'epoca aveva 3 anni Robert Pattinson, piccolino. Poi è diventato il Cavaliere Oscuro, probabilmente non se lo sarebbe nemmeno immaginato mai nei suoi sogni migliori. Vedremo quale sarà la performance.
8: Sopra il beat di Fletching, vai.

0: Caracu.
1: Si intitola E allora ed è il fenomeno musicale del momento. Jimmy Nairo alle 11.45 minuti. La migliore musica la trovate su Radio Z. Playlist curate da Max Adinolfi e Alessio Valentini, che salutiamo, ringraziamo e a cui auguriamo buona domenica. E allora avanti con Lost Frequencies e Mary Fruits.

Ava Medie, Villa Banks, La Teta, 11:50 minuti su Radio Z. A proposito di The Batman, recentemente Robert Pattinson ha fatto una riflessione, perché in questi giorni al cinema è tornato Avengers Endgame con sequenze espanse narrativamente parlando, ci sono delle piccole aggiunte. A fine anno arriverà Avengers Doomsday e quindi il Marvel Cinematic Universe continua ad aggiungere tasselli. La stessa cosa sembra non sia possibile per il DC Cinematic Universe, perché Pattinson ha detto sarebbe difficile riuscire a far incrociare The Batman e il DC Universe. Peccato se effettivamente fosse così. Noi ci speriamo sempre. Spiritual E, arrivano Biagio Antonacci.

Noi lo speriamo questo, quello che ha detto Biagio Antonacci proprio in coda alla canzone Spirituale. Dice: sarà la musica a cambiare il mondo. Incrociamo le dita. Qui lo troviamo con Safe alle 11:53 minuti. Una musica che ci riporta un po' all'estate, che ce la fa tenere stretta. Non vogliamo lasciarla andare, per quanto effettivamente l'autunno sia subentrato nel corso di questa settimana. Temperature che sono un pelino calate, e dico meno male perché ci schiattava, la dico alla mia. A proposito di estate, loro sono stati grandi protagonisti con Magnetic. Parliamo di The Bosa, che alle 11:53 minuti tornano su Radio Z con la loro nuova Lose Myself.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Vive la France, te ne sei tornata già a Parigi, così chiudiamo con Amélie Kid Yugi, 11:59 minuti. Prima di passare ad altri argomenti, utilizziamone uno che faccia da crossover, come si suol dire in questi casi, perché parliamo ora di cinema, tra poco ci spostiamo nel mondo della nerd culture e della cultura pop più in generale. E allora, un attimo solo, perché nelle sale in questi giorni è arrivato Resident Evil, nuovo franchise storico, nuova pellicola, un reboot curato da Zack Kruger. L'arrivo nelle sale, e lo dicono i numeri al box office, ha fatto impennare anche le vendite del videogame, specificatamente del secondo capitolo e del quarto, quindi Resident Evil 2 e Resident Evil 4. Molto molto bene per il mondo dei videogiochi. Mezzogiorno in punto.

Antidroga M e Fabri Fibra alle 12 e 3 minuti apre così Destinazione Z, la nostra seconda ora che ci proietta verso la cultura pop a 360 gradi, una cultura pop che fa anche delle riflessioni sulla generazione Z, il modo di comportarsi, di vivere, anche di vivere il mondo del lavoro. Tra poco approfondiamo, prima Fade con Sfera Ebbasta, la loro Piensa en Me.

0: Titi mi preguntò Bad Bunny, 12-10 minuti su Radio Z, si parla di Gen Z, la generazione Z che tra lavoro e vita privata cerca il proprio equilibrio e lo sottolinea una ricerca di Asus che ha evidenziato come per i giovani di oggi innanzitutto c'è bisogno di tanta flessibilità, meno burocrazia, ma soprattutto che la tecnologia fa parte della vita e soprattutto del mondo del lavoro, e anche l'intelligenza artificiale, sempre un po' il pomo della discordia, se utilizzata per ridurre tutti quei compiti noiosi, ripetitivi, meccanici, allora sì che ne vale la pena. Come ne vale la pena? Lo dice anche Simba, 22 Simba.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore a... Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la

proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Deve valerne sempre la pena, ne vale la pena. 22 simbale, 12 e 14 minuti che scoccano in questo istante. I giovani hanno le idee chiare, quindi in barba a tutti quei giovani d'oggi non hanno voglia di fare niente. No, i giovani d'oggi sanno cosa vogliono e sanno anche come sfruttare le tecnologie come l'intelligenza artificiale nel modo migliore. Ovviamente sempre senza esagerare.

Probabilmente contraddistingue la quotidianità di ognuno di noi l'ordinaria follia, quella di cui cantano qui su Radio Z Promessa Franco 126 e Idua quando, guardando l'orologio, stanno per scoccare le 12:20 minuti di questa domenica 27 settembre 2026. Attenzione perché domani alle 16 con noi Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani per la serie Minerva la scuola saranno ospiti in Collettivo Z, quindi tutti sintonizzati Radiovisione 266 del digitale terrestre con noi domani ore 16.

Bella novità, si intitola Agua ed è la collaborazione tra Maluma e Shakira. La trovate alle 12.23 minuti su Radio Z in questa domenica dai ritmi latini, evidentemente. Ce lo dice la nostra playlist che questa volta resta in Italia, perché i ritmi latini arrivano dall'America Latina ma hanno connotazioni anche locali. Qui precisamente andiamo a Mugnano di Napoli, dove troviamo Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Damn you.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 minuti su Radio Z, nuovi aumenti per i carburanti con il diesel che continua a salire, sfiora i 2,50 euro al litro sulle autostrade. Intanto Eni valuta di mantenere fino a fine anno il tetto ai prezzi, da domani benzina 1,99 euro, gasolio a 2,19 euro al litro nei distributori Eni ed Eni Live. Ci spostiamo all'estero, allarme esplosivi vicino alla base della RAF di Fairford nel Gloucestershire, utilizzata dagli Stati Uniti. Diverse persone sono state arrestate e alcune abitazioni evacuate. Gli artificieri dell'esercito stanno esaminando alcuni veicoli, mentre la polizia ha istituito un cordone di sicurezza. Le autorità definiscono la situazione sotto controllo e l'episodio circoscritto. Chiudiamo con il calcio, alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà domani sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia. Roberto Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Inacio e Maldini. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore, linea ora a Trevi Meteo e poi subito dopo a seguire gli amici di Autostrade per l'Italia.
0: Meteo Z.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà anticiclonico sul nostro territorio, dunque una domenica con tempo stabile ed ampiamente soleggiato, solo qualche nuvola in più verso sera sulle due isole maggiori. Il contesto climatico si manterrà piuttosto mite, in molte regioni si arriveranno a toccare localmente i 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in rapido aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla A7, dove sempre per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare la stazione di Tortona. Ci spostiamo sulla A23 Udine Tarvisio, anche qui per lavori di ammodernamento troviamo 2 km di coda tra Gemona Osopo e Carnia per chi viaggia in direzione del Tarvisio. 1 km di coda sempre per lavori li troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona. E 1 km di coda anche tra Val di Sangro e Ortona per chi è diretto invece verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Questo è il titolo della canzone di Salmo, Kumite, alle 12:38 minuti, la trovate su Radio Z in Destinazione Z, destinazione che ci porta in tante direzioni differenti. A volte queste destinazioni, a volte è scritto staccato ovviamente, possono unire due mondi apparentemente slegati, come quello della fantasia, della lettura e della tecnologia. Il perché ve lo dico tra poco.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci qua, 12:39 minuti, si parlava di letture che hanno ispirato generazioni e continuano a farlo, come quelle di Harry Potter, che in questo periodo dell'anno fanno guardare alla casella delle lettere sperando che la nostra convocazione a Hogwarts arriva. Nemmeno quest'anno è andata così, però leggevo che è arrivato un modello di telefono di Realme, il 16 Pro, ispirato proprio a Harry Potter, a Hogwarts, a questo mondo fantastico, grazie a J.K. Rowling.

Si intitola così Animal, le Cat's Eye alle 12.42 minuti suonano su Radio Z in questa domenica 27 settembre 2026. Allora, è da qualche settimana, effettivamente tre, che è partito X Factor, che seguiamo da vicinissimo con la nostra mamma RTL 102.5. Tante le novità, tante le conferme ovviamente, perché abbiamo Francesco Gabbani, abbiamo Paolo Aiezzi, abbiamo Jack La Furia lì al tavolo dei giudici, ma c'è anche la new entry che sta facendo sognare e si sta imponendo all'attenzione anche con un grande spessore culturale in ambito musicale. Parliamo di Irama, che ritroviamo nella nostra playlist domenicale con la sua Cabana.

Momento merendina, Marena, fra Quintale alle 12.48 minuti, lo trovate su Radio Z, come su radioz.it, il nostro portale online, trovate della base, degli approfondimenti a tema videoludico. Ci sono, nella fattispecie, quelli legati a Marvel's Wolverine, il nuovo videogioco che arriva dal Marvel Gamification Universe, non lo so, lo sto inventando ora, potrebbe partire un cinematic elevato al videogioco alla stessa maniera, non lo so, ma trovate anche approfondimenti su EA Sports e NHL 27, quindi il gioco dedicato all'hockey su ghiaccio, molto molto fighi entrambi. Noi intanto avanti con le note già in sottofondo di Peggy Goo e Ayra Starr con il loro Den Den Den Den, c'è Woman.

0: grande protagonista quando le Ferrari sono state a Milano in piazza Peggy Goo, qui con Aira Star Woman. Si parla di grandi performance sportive. In questi giorni c'è la competizione Red Bull Cliff Diving World Series Polignano, che chiama i professionisti chiaramente del settore a tuffarsi da altezze vertiginose, 27 metri. Un siparietto molto carino è accaduto in occasione questo fine settimana dell'uscita di EA Sports FC 27, il nuovo videogioco dedicato al mondo del calcio, con il campione in carica Aidan Haslop, 24 anni, che era lì con il pad alla mano fino a pochi istanti prima di dover performare dal trampolino. 3 secondi ci mettono ad arrivare da 27 metri d'altezza all'acqua, quindi ci vuole tutta la tecnica del caso. Arrivano due che di tecnica ne hanno, Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: testa verso l'alto, si guardano le stelle, o almeno così si faceva una volta per cercare l'orientamento. Oggi le guardiamo per capire cosa succede nella nostra vita, cosa succederà nella nostra giornata. Sagittario, Capricorno, Gemelli, Pesci, Leone, Cancro, insomma, tutti quanti ci provano, e quando vedono che sull'oroscopo la giornata è destinata ad andare bene, forse un po' di condizionamento psicologico, chi lo sa, poi effettivamente la giornata va per il verso giusto. Con questa riflessione a carattere oroscopico, non lo so, l'ho inventata ora, facciamo anche questo qui a Radio Z. Io vi ringrazio per la compagnia reciproca, e se siete stati bene, innanzitutto rimanete, perché tra poco arriva Luigi Santarelli già qui in postazione, pronto con due ore di Zetagram. Ma ci ritroviamo con Destinazione Z settimana prossima, sempre sabato e domenica, sempre dalle 11 alle 13. Da Dario Vanacore l'augurio di una buona domenica. Alla settimana prossima.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È l'una!
3: Zetagram.
2: Ah, ma allora ci siete. Ah, ma allora ci siete. Ci sono anch'io, sono sopravvissuto alle vicissitudini che ieri mi hanno colpito, perché i poteri forti di questo paese hanno provato a mettermi a terra, hanno provato, non so con quale sciamaneria, stregoneria strana, a mettermi KO. Invece no, non ce la farete a zittirmi, perché le cose che io dico in questo programma sono scomode, lo so, sono molto molto scomode, ma i poteri forti non l'avranno vinta. Io combatterò questa battaglia anche per voi, perché questa è Zetagram, perché io sono Luigi, ma che cazzo, io dico delle fesserie, porca miseria ragazzi, scusate, scusate, dico delle cavolate micidiali, va bene. È l'una in punto, grazie, grazie, grazie per esserci anche questa mattina, e buona domenica 27 di settembre. Siamo in radio, ovviamente, siamo in radiovisione, canale 266 della vostra TV, e poi siamo sempre in streaming su RTL 102.5 Play. 3, 2, 1, dai, dai, dai, parti!

È il sole, quello di quello, Alvaro Soler e la tromba di Roy Paci, che tra l'altro abbiamo saputo, perché l'ha detto ai microfoni degli amici di RTL 102.5, che sta meglio. Sapete che aveva avuto un malore durante un live, quindi siamo felici di sapere che stia meglio. Va bene, ora che vedo Elvis Crespo, la graffiota.

Skill e Fedez con Sexy Shop. Sono le 13:11, luna 10, questa è Radio Z, grazie, buona domenica, grazie per esserci. Siamo sempre in diretta, come sapete, anche in streaming, ci tengo a dirlo perché magari tanti di voi ci ascoltano e ci scoprono magari oggi per la prima volta in auto e poi vorrebbero continuare a seguirci anche quando arrivano a destinazione. Potete farlo se arrivate a casa con la radiovisione, canale 266, se siete in giro, magari vi state godendo, spero per voi, ancora un po' di mare negli ultimi weekend di sole, se siete e avete la fortuna di essere vicino al mare, anche con la nostra app ufficiale, si chiama RTL 102.5 Play. Ora la nuova di Cremonini si chiama Paparazzi.

0: controlli più.
1: Cesare Cremonini, Suoi Paparazzi, nuovo singolo in uscita da pochi giorni, lo stiamo sentendo in rotazione su Radio Z all'1:15. Siamo in diretta, lo sapete, lo siamo sempre, ci piace così. Ancora buona domenica, tra poco voglio sentire anche voi, voglio leggere i vostri messaggi se volete, tra poco ve li chiamo, in cui se volete ci raccontate dove siete in questo momento, voglio sapere dove siete, in che punto, da dove state ascoltando Radio Z.

0: Angelina, Angelina Mango su Z, su Radio Z con Ci pensiamo domani, che è anche un po' la filosofia non solo mia ma di tanti altri. E va bene così, sapete, io ogni tanto, fatemi fare ogni tanto i pipponi filosofici, dai, lo sapete che mi piacciono, di quando siamo concentrati sulla crescita personale, sul non procrastinare, sull'essere la versione migliore di noi stessi, tutte queste cose qua in cui io credo, e attenzione, in cui io credo. E se vogliamo avere un certo tipo di disciplina dobbiamo anche dirci non rimandare una cosa, se la devi fare falla subito, non procrastinare. Però ogni tanto ci sta anche dirsi, oh, sai che c'è, ci penso domani. Se non è una questione di vita o di morte, ci posso pensare anche domani, e viversela in maniera leggermente più serena.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, intanto facciamo ancora tanti auguri a Ernia, che da pochi giorni, forse meno di una settimana, si è sposato con Valentina Cabassi, una cerimonia meravigliosa, quindi per lui sicuramente un periodo felice. Tra l'altro dal mese prossimo, da novembre, inizierà anche il suo tour europeo, quindi un grande in bocca al lupo.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, ma con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla A7, dove per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Ci stiamo sulla A9, lainate Como Chiasso, anche qui riscontriamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni doganali e per chi viaggia in direzione della Svizzera. E sulla A23 Udine Tarvisio, code anche presso la barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio. E un chilometro di coda sempre per lavori li troviamo anche sulla A14 Bologna Taranto, tra Lanciano e Ortona, per chi è diretto in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Oh, mamma mia, mamma mia, guè, insieme a Rose Villain su Radio Z, 2:20. Noi ce ne andiamo in pubblicità, pochi secondi, qualche consiglio, poi siamo insieme.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
4: Outlet Sofà.it, con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 € al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Sì, ci siamo, 13:39 in questo istante, cioè le 2:20. Buona domenica a tutti. Allora, come detto, sto leggendo già i primi messaggi che ci avete mandato, li vedete anche in radiovisione. Ciao Radio Z, sono Francesco, in viaggio direzione Lombardia, lasciando la meravigliosa Puglia. Salutiamo Emma, Antonio e il nostro pelosetto Muffin. Io non chiedo, non faccio domande ogni volta che mi citano i pelosetti, ma va bene. Sentiamo anche voi, dove siete? Ditemi dove siete. 335 30 10 25 via WhatsApp.

accoppiata, diciamo così, vincente, quella di Karol G e Bruno Mars. La canzone si chiama Still. Questa è Radio Z 13:43. Allora, saluto Francesco, saluto Giulia, saluto Lucrezia che ci hanno scritto via messaggio. Ciao anche da Andrea, in questo momento al mare ad Alghero, alla facciaccia mia.

Tan. 13 Pietro, uomo che cade. Questa è Radio Z, 2-10. Grazie dei messaggi. Allora saluto anche Maria Sole, saluto Francesco e Luana che sono insieme in viaggio. Poi saluto anche Vito e Anacleta. Scrivono: stiamo andando a Bari ad imbarcarci per una crociera nel Mediterraneo. Sempre tutto alla facciaccia mia. Bene, sono contento però perché vi state godendo un bel weekend tutti quanti. Continuate a scriverci via messaggio. Se volete, io vorrei sapere, sono curioso di sapere da dove ci state seguendo, dove state ascoltando Radio Z. Nelle Marche, in Puglia, in Abruzzo, in Lombardia, siete al mare, siete in spiaggia. Io voglio il luogo fisico. Mi dite come vi chiamate e da dove state ascoltando Radio Z. Con un messaggio scritto via WhatsApp al 335 30 10 25.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Queste sono le bugie di Shiva su Z1353. Buona domenica 27 di settembre, grazie per i messaggi perché ne stanno arrivando una valanga, quindi tra poco li leggo e li leggiamo insieme con piacere. Vedo intanto una famiglia di 4 persone, vi seguiamo tutti i giorni dalla Francia con l'app da Marsiglia, Stefano, Christelle, Dune e Mia. Grazie ragazzi, anzi, merci.

Spectacular, perché Dracula, la versione remix, Tame Impala e Jenny su Radio Z, quasi le due del pomeriggio. Allora, saluto Vincenzo e Flavio, Chiaramonte, provincia di Ragusa, direzione mare, speriamo non sia l'ultima giornata, lo spero anch'io per voi. Alessandro da Villa Simius, che è zona a noi molto cara, vista tutte le estati che ci abbiamo passato, e poi Corrado e Marta in trattoria, stanno andando dopo un raduno di trattori a Treviso, spettacolare! Ragazzi, ma una domenica pazzesca la vostra, bravi, sono contento, un abbraccio. Sono le due.

Un'altra estate pazzesca, direbbe Mischeta, quella per Anna Pepe qui con White Girl Wasted. Tra l'altro anche lei, grande protagonista della Fashion Week di Milano in corso questi giorni, ovviamente non poteva che esserci anche lei. Allora saluto anche Catherine e Adriano, si mi scrivono: vi stiamo ascoltando in gommone dal golfo di Salò, Lago di Garda, qui si fa ancora il bagno. Sono contento, vuol dire che il tempo ancora è clemente anche al nord, e meno male. Detto ciò, ormai l'autunno è ufficialmente iniziato, però sono contento che stiamo riuscendo a goderci ancora qualche weekend, finché il sole tiene, finché il caldo tiene. Bravi ragazzi, divertitevi anche voi e soprattutto prendete quell'ultimo spicchio di sole anche per me.

Era la bella malonnina di Tananai. Allora, abbiamo scavallato la 2 del pomeriggio, quindi buona domenica a tutti. Siamo entrati purtroppo ufficialmente, per come me la vivo io, però serve farci compagnia a vicenda anche per scavalcare questa malinconia. Quel momento particolare della settimana che è la domenica pomeriggio, in cui in teoria, se siete di quelli che lavorano da lunedì al venerdì o studiate da lunedì al venerdì, ancora in teoria sei di riposo, però c'è quel non so che, quel qualcosa che dici vabbè, ma tanto è domenica pomeriggio, quindi ormai il weekend è finito, domani lunedì ricomincia la settimana. Quella malinconia di quando andavi a scuola e la domenica pomeriggio avevi tutti i compiti arretrati del weekend, è quella roba lì.

Avrei solo bisogno di un'amica. Se lo dice Annalisa e se lo dicono anzi insieme Annalisa e Madame, è qualcosa che conta. Sono le 2:15, bella collaborazione. Ne stiamo scoprendo tanti in questi mesi, veramente tanti tanti featuring, ne siamo contenti perché è sempre bello. Noi amiamo i singoli artisti e quando però si mettono insieme viene sempre fuori qualcosa di nuovo. Guardate che non è una banalità, è così. È come mischiare due arti diverse, due piatti diversi per crearne uno nuovo ancora più buono. È esattamente questo.

The BTS con Dynamite. Sono le 2:20, siete su Radio Z, è il 27 di settembre. Tra l'altro mi fa piacere anche ricordare che continuano le nostre ospitate. Ogni settimana vengono a trovarci sicuramente artisti e cantanti, ma anche protagonisti dello spettacolo. In particolare domani avremo il cast della serie Minerva la scuola. Ci saranno Biagio Venditti, Luigi Bruno, Beatrice Savignani. Ne stiamo parlando molto, se ne sta parlando molto in queste settimane. Se volete ascoltare qualcosa di più, avere qualche chicca, qualcosa in particolare, c'è da collegarsi in Collettivo Z domani pomeriggio alle 4. Appuntamento, se volete, come dicono quelli bravi, da non perdere.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Nelle scorse settimane, anche se non avete TikTok, sto con la mia bed in festa, con la mia bed in giro e non mi innamorerò, l'avrete sentite sicuramente, perché la canzone di Puccio Mia e Cristi, appunto, Non mi innamorerò, da TikTok poi è arrivata in radio, ma in generale ha spopolato. Uno dei tanti fenomeni che stiamo prendendo ultimamente negli ultimi anni, dicono sempre quelli bravi, quindi non io, dal web. E poi appunto che sono diventate canzoni vere e proprie. Va bene, noi andiamo avanti, sto continuando a leggere i vostri messaggi. Nel frattempo grazie sempre per chi sceglie di scriverci. Vi ricordo che i vostri messaggi scritti poi li vedete scorrere in radiovisione al canale 266 della vostra TV, dove vedete anche le immagini dei videoclip, tra cui quello di Barry Can't Swim, si chiama Dance, Dance, Dance.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura all'estero, di almeno 14 morti e 57 feriti, il bilancio dei nuovi attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina, particolarmente colpita Odessa. Nella notte Mosca ha lanciato oltre 170 droni, colpite anche abitazioni e infrastrutture civili. Torniamo in Italia, siamo alla cronaca. Non sarebbe stato un incidente l'investimento di un bambino di 5 anni ieri sera a Torino. A travolgerlo, secondo i carabinieri, sarebbe stata l'ex compagna del padre del bambino, una 24enne arrestata con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. La donna sarebbe poi fuggita. Il piccolo, con traumi al torace e all'addome, fortunatamente non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento, secondo giorno di stop ai voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania, ancora per la cenere messa dall'Etna. La sospensione è stata prorogata fino a mezzanotte. In chiusura il calcio, la vigilia della trasferta di domani, dove l'Italia giocherà domani sera la seconda gara del girone di Nations League contro la Turchia. Roberto Mancini ha lasciato a casa 10 azzurri a Coverciano per seguire un allenamento specifico.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà anticiclonico sul nostro territorio, dunque una domenica con tempo stabile ed ampiamente soleggiato, solo qualche nuvola in più verso sera sulle due isole maggiori. Il contesto climatico si manterrà piuttosto mite, in molte regioni si arriveranno a toccare localmente 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Carenzo. La circolazione è scorrevole, salvo poche eccezioni, a cominciare dai valichi di frontiera. Infatti sulla 9 Lanate Chiasso registriamo una coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera per il traffico diretto in territorio elvetico. Nella stessa direzione inoltre segnaliamo una coda in corrispondenza della barriera di Como Grandate. E sulla 23 Udine Tarvisio la situazione è analoga, infatti registriamo una coda all'altezza della barriera di Ugovizza per chi viaggia verso Tarvisio. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Segnalazione di questo momento: sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli è stato disposto il blocco del traffico tra Scandicci e Impruneta in direzione di Roma per un'auto in fiamme. Di conseguenza nel tratto si è formato un chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Fate buon viaggio.

E la buona domenica di Safe, quando ve l'auguro io un conto, ma se lo fa lui sicuramente c'è un sound diverso. Periodo assurdo, pazzesco per lui, poi una serie di collaborazioni, l'ultima con Biagio Antonacci, la stiamo ascoltando in radio. Bravissimo, si merita veramente tutto il successo che sta avendo. Siete su Radio Z, pubblicità, tra poco siamo insieme.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. E poi all'improvviso
1: ancora noi. Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Ci siamo, 14.38, quindi 3-20. Buona domenica, questa è Radio Z. Parlavamo del bel periodo di Safe e di tanti artisti che post Sanremo, ma non solo Sanremo, però insomma hanno sicuramente vissuto dei mesi abbastanza intensi. È il caso anche di Bresh e di Julie, che abbiamo conosciuto, diciamo così, un po' insieme a Olly dal Sanremo dell'anno scorso, e però che poi ha avuto anche lui un successo assurdo a livello di produzione e anche di collaborazione. Ve li ho citati entrambi perché con Serenamente hanno iniziato a lavorare insieme, chissà che non lo faranno ancora in futuro. Intanto, eccola.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eccoli, Giulia Bresch con Serenamente, che bella la mattina, l'odore di caffè. Poi chiaro, questa è una mattina super romantica, le nostre mattine magari lo sono un po' meno, cioè sveglia alle 4:30, tu che sei rincoglionito al massimo, al lavoro non ci vuoi andare, fai schifo, puzza, insomma, un po' mattine un po' meno romantiche, però va bene, ci sta, grazie ragazzi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

alla fine finiamo sempre lì a parlare d'amore, a non parlare d'amore come dice Safe, in questo caso parlare di una canzone d'amore, quella di Geolier, perché forse ci piace. Stavo per iniziare un pippone romantico, ve lo risparmio, posso

dirlo? Mi rendo conto anch'io ogni tanto che forse too much, un po' più di leggerezza ci serve. Allora, domenica 27 di settembre, sono le 14.48, spaccate in questo istante, siamo in diretta, lo siamo sempre, su Radio Z, questa è Zetagram. Io sono Luigi Santarelli e vi mando un bacio. C'è anche, leggevo dai messaggi, chi sta lavorando come con noi in sottofondo, c'era una pasticceria, stanno lavorando parecchio, poi di weekend, insomma, lo so che si lavora sempre un po' di più e che voi avete orari massacranti, quindi ragazzi un abbraccio a voi perché iniziate la mattina veramente molto presto, però diciamo così, rallegrate le nostre giornate, quindi grazie. C'è Madonna?

Everybody get up and dance. Madonna con Dance Eteria su Radio Z. 14:52. Grande protagonista Madonna anche degli MTV Video Music Awards. Ho 40 anni per lei di carriera. Attenzione, non so se ci rendiamo conto. E resta comunque Madonna. Quindi giù il cappello. Chapeau. Hi.

0: Che ci lega, lega, lega. Alfa con bellissimissima, la canzone che chiude la puntata di Zetagram di oggi. Allora, intanto io vi ringrazio, quindi grazie. Grazie perché ci avete seguito anche questa domenica e grazie perché continuerete a farlo ora che Angelica Elli prende il microfono mentre mi fa dei gestacci che guarda, volgare, sei volgare, volgare. Grazie anche a tutti quelli che ci stanno seguendo al lavoro e che continuano a farlo. Radio Z è con voi sempre, godetevi la vostra domenica pomeriggio, ci risentiamo il prossimo weekend. Da Luigi Santarelli un bacio.
1: Sei team Radio Z, se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15 in punto.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Collettivo Z.
5: Avete sentito, non bene, di più, benissimo, è tornato il Collettivo Z, la puntata domenicale dopo quella sabatale, lo sapete che a me piace dirlo in questo modo. Io saluto, ci tengo tantissimo a ringraziare il mio amico nonché collega che continua a farmi gestacci, è una cosa nostra, è una cosa nostra, anch'io prima gliel'ho fatti a lui, mi ricambia giustamente in maniera equa, Luigi Santarelli, per accogliere Angelica Elli al microfono. Sembra una filastrocca, 15 e 1 minuti di questa domenica 27 settembre, 335 30 10 25 per tenerci compagnia a vicenda, oltre alla musica e ai protagonisti siete voi, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky invece per la nostra meravigliosa radiovisione, non tanto per vedermi con cuffie e microfono ma soprattutto per poter vedere tutti i videoclip degli artisti in rotazione, magari i vostri preferiti. Per ultima cosa, non per importanza, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita, iniziamo.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: La voce di Sfera Ebbasta con la sua Lontano apre la puntata domenicale di Collettivo Z, 15 e 5 minuti con la vostra Angelica Elli, soprattutto con voi, 335 30 10 25, messaggi scritti

1969 di Achille Lauro qua su Radio Z nel nostro collettivo Z, la puntata domenicale, domenica 27 settembre. Ora sono le 15:12 minuti, al 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale di Radio Z che mi auguro ormai sappiate a memoria. Ci scrivete: ciao Angelica, siamo in vacanza in Sicilia per i nostri 30 anni di matrimonio. Non si firmano, però comunque io vi saluto, vi mando un bacio, buon anniversario!

Ed era la nuova di un duo inaspettato di cui non sapevate aver bisogno. Fabri Fibre e Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya. Qua su Radio Z alle 15.15 incrociamo le dita ed esprimiamo un desiderio a questo punto, quando ora e minuti coincidono. Si fa così qua nel collettivo Z. Benny Blanco, Selena Gomez,

Un duo meraviglioso, quello di Rama e Elodie, qua su Radio Z, nella nostra puntata di Collettivo Z, con il loro brano Ex del 2025. Sono le 15:21 minuti, tra l'altro al digitale terrestre 266 del digitale terrestre, quanto è difficile dire digitale terrestre, e 735 di Sky avete potuto vedere anche in radiovisione il videoclip di questa canzone. E soprattutto da quando c'è X Factor, devo dire, ragazzi all'ascolto, quanto siamo in difficoltà guardando a destra della televisione con i Rama come giudice, diciamo la verità. Fred De Palma, ragazzino su Z.

0: Ora torno da te.
1: Aumenta un po' il ritmo qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, alle 15:25 minuti. Abbiamo appena ascoltato la voce che ben conosciamo di Fred De Palma, molto spesso qua in rotazione su Radio Z, la sua Ragazzino, una novità di quest'anno. Stiamo per ascoltare invece I Need a Sign di LB1, sempre su Z.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord, dove è stato sbloccato il traffico tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa, bloccato in precedenza per un incidente tra quattro auto. Nel tratto tuttavia ci sono ancora 3 km di coda. E sulla 1 Milano-Napoli, inoltre, per un'auto in fiamme ci sono 3 km di coda tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Impruneta per chi viaggia verso Roma. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Trasferiamoci in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, anche in questo caso è stato da poco sbloccato il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Genova, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto una moto, ma nel tratto rimangono 2 chilometri di coda, mentre sulla vicina A7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento troviamo 1 chilometro di coda tra Bolzanete e Busalla verso Milano.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: In questo caso non so se dire che Radio Z ci sta facendo un dispetto o un favore a farci sentire ancora in estate. Dai, non è finita l'estate, non è finita. Calma Remix con Pedro Capro e Fabrino.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
1: Ed eccoci tornati nel nostro collettivo Z, su Radio Z ovviamente intendevo dire Farruco quando prima ho disannunciato Calma Remix, ho detto Fabrino, vabbè ragazzi è domenica anche per me, insomma c'è un po' di stress accumulato durante la settimana, immagino anche per voi, quindi è il momento di condividerlo qua, siete in uno spazio sicuro, 335 30 10 25, siete su Z con Angelica Elli alle 15:40, stiamo per ascoltare Ultimo, la sua Tutto.

Inconfondibile la voce di Ultimo, la sua Tutto qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, ancora un quarto d'ora per stare insieme nella prima ora e poi comincia la seconda, due ore di musica ma soprattutto di voi. 335 30 10 25 Gesù su Z.

Chi è che non riconosce questo ritmo di Arti 5, la sua sogno americano qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, una puntata domenicale dopo quella sabatale di ieri. Mi piace tanto dire sabatale, fatemelo dire. 266 del digitale terrestre e 735 di Sky invece per la nostra meravigliosa radiovisione, non per vedere me, ovviamente per vedere gli artisti qua in rotazione con i loro videoclip. Abbiamo Miley, ovviamente Miley Cyrus con la sua Bass Persuaders, sempre su Z. Let's go.

0: La nostra Miley, voce inconfondibile con la sua Bass Persuades, una novità di quest'anno, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Non temete, perché ne abbiamo due. Purtroppo, per fortuna, sto con voi ancora per un po', fino alle 17. La musica continua.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Chiude la prima ora di Radio Z, nel nostro collettivo Z, ovviamente, perché la musica continua sempre. Nero gotico di Clara qua, appunto, su Radio Z. Abbiamo tempo fino alle 17, poi la musica continua con la nostra DJ Alma, Alessia Manzoni, mia amica e mia cara collega. Intanto ci sono io e Angelica Elli al 335 30 10 25. Anche voi ci siete a tenermi compagnia. Allora continuiamo con questa musica. Che cosa state facendo questa domenica 27 settembre? Sono curiosa, io lo sapete, amo Ficca Natale. Le 16.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

L'avete sentito bene, Tedua con la sua Blu qua su Radio Z, in Collettivo Z, la nostra puntata continua, è iniziata la seconda ora, questa canzone apre appunto la nostra seconda e ultima ora verso le 17:16:03 di questa domenica 27 settembre, al 335 30 10 25. Sono molto curiosa di cosa state facendo, se vi state avviando verso l'aperitivo, se avete ancora le panze piene, se avete fatto un pranzo domenicale coi controfiocchi. Another Radio Zeta.

chissà. La risposta ovviamente non siete tenuti a darla. Tu con chi fai l'amore e The Colors qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z con Angelica Eli alle 16:10. Ci state scrivendo al 335 30 10 25. Vi ho chiesto normalmente cosa state facendo. Ciao, sono Valentina da Montemesola. Io vado al lavoro a cucinare per una clinica. Buona domenica a tutti. A cucinare per una clinica mi sembra un bellissimo, una bellissima azione. Quindi domenicale.

arte e miracoli qua su Radio Z, DJ Axe nel nostro collettivo Z questa domenica 27 settembre, e al 335 30 10 25 c'è chi cerca parcheggio con la propria ragazza da 40 minuti. Indovinate qual è la città? Proprio Roma. Capisco molto bene.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Lo scherzetto della domenica è proprio la nostalgia, ce lo canta Olly Balorda, Nostalgia. Chissà se ce l'ha fatta venire o se ce l'avevamo già di nostro. 16 e 20 minuti questa domenica 27 settembre, abbiamo un aggiornamento al 335 30 10 25. Il messaggio che ho letto prima sul parcheggio introvabile da 40 minuti a Roma è stato trovato non appena ho letto il messaggio. Ragazzi, io vorrei che questa fortuna che ho portato a voi me la portaste anche voi a me. Grazie.

possiamo dire essere la scoperta di quest'anno, forse una delle migliori, aggiungo io, quella di Adela con la sua Ain't in LA. Qua su Radio Z, nel collettivo Z, lei passa spesso in rotazione ormai con le sue nuove canzoni. Sono una scoperta. 335 30 10 25, continuiamo a chiacchierare insieme.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina A12 Genova-Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari in direzione di Genova, ci sono code a tratti per traffico intenso. Sulla 9 Lanate Chiasso, invece, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, registriamo 1 km di coda per il traffico diretto in territorio elvetico. In chiusura, sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda sia tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sia tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E ancora sulla 14, per un tamponamento tra due auto, registriamo 1 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: La voce inconfondibile di Taylor Swift con la sua The Fate of Ophelia qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Ed eccoci tornati al nostro collettivo Z domenicale qua su Radio Z, per l'appunto 16:39. Io vi do sempre qualche informazione ogni tanto. Vi ricordo il nostro numero ufficiale di Radio Z, 335 30 10 25, lo sapete a memoria sicuramente, anche il 735 di Sky e il 266 del digitale terrestre per poter vedere la nostra bellissima radiovisione. Come ultima cosa, non per importanza, applicazione completamente gratuita, quindi non avete scuse, RTL 102.5 Play vi consente di recuperare tutto quello che vi siete persi e anche di seguirci attraverso ovunque voi vi troviate. Un duo pazzesco, Marrakesh e Guè, Casino.

0: vita.
1: Ogni tanto li facciamo tutti i casini qua su Radio Z, ce li cantano Marrakesh e Gue, cioè ci cantano questo brano intitolato Casini alle 16:43 minuti questa domenica 27 settembre durante la puntata di Collettivo Z su Radio Z, c'è Karol G.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: per concludersi la nostra puntata, le due ore insieme, sono le 16:49 minuti, quindi manca sempre meno alle 17 di questa domenica 27 settembre. Che cosa state facendo? Continuate a scrivermelo al 335 30 10 25, sono sempre molto curiosa. 266 del digitale terrestre, troppo difficile dire digitale terrestre, e 735 di Sky per questo videoclip. E allora Jimmy Nairo su Z.
1: Rabbè ton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

minare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: tratti la rec.
1: Jimmy Nero, e allora qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, e allora come va alle 16:51 minuti di questa domenica 27 settembre al 335 30 10 25 c'è chi si iscrive, chi si sta dirigendo a una festa dei calabresi. Non so se intendete in Calabria, comunque immagino che essendo il tema calabrese ci sarà del cibo, non poco, non poco. Olivia Rodrigo su Z. New York.

molto importante. La sincerità ha un grandissimo valore, ce lo canta Annalisa, la sua Sinceramente, qua su Radio Z. Conclude il nostro Collettivo Z alle 16:59 minuti, scoccano tra qualche istante le 17 e io vi lascio in buonissime mani, lo sapete, cetro, microfono, cuffia, tutto alla nostra amica e mia collega Alessia Manzoni, nonché DJ Alma. Io vi mando un bacio e torniamo il prossimo weekend.

0: sempre su Z. Continua la musica. Max.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: E 17.
2: Generazione Z.
0: All right, è tutto pronto, le 17 in punto in questo istante. Benvenuti in questa nuova puntata di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Allora grazie, un bellissimo saluto, un bellissimo abbraccio ad Angelica Elli che vi ha accompagnato fino ad adesso, ma ora ok, ci ritrasferiamo anche solo per due ore qui a Cologno Monzese. Salutiamo la sede incredibile di Roma, ma noi siamo qua pronti. 335 3010 25 il nostro modo di comunicare. Le regole sono molto semplici. Allora, siamo al 266 del digitale terrestre, anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 115 Play. E se siete in questo istante in auto, basta fare questo: alzare il volume della radio al massimo, abbassare un po' il finestrino, ora che comunque il clima è ancora adatto, e fare un po' gli zarri, quindi mettere fuori un po' il braccio e canticchiare questa canzone che sta per arrivare, cioè Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Z. Partiamo!

poi Steve, perché questa canzone a tutti gli effetti è stata anche un po' la colonna sonora di quest'estate, e soprattutto un videoclip molto molto romantico che mi piace sempre rivedere al 266 del digitale. Ora arriva Madame qui su Radio Z. Mama, no mama.

All right, Black Eyed Peas, Anita e l'Alfa, Simply the Best, alle 17:11 minuti in questa puntata di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Ovviamente stiamo per accantonare il mese di settembre, quindi si avvicina sempre di più la nuova edizione di Amici, che sembrerebbe quest'anno prendere una forma un po' diversa. Novità come il judo, la boxe e il patinaggio artistico a rotelle. Chissà se magari torneranno in musical come proprio all'inizio di Amici, quando c'era ancora, ricordo benissimo, l'edizione di Emma Marrone che fece un bellissimo musical. Oddio, devo recuperare, me lo ricordo ancora qualcosina, ma magari poi ve lo racconto. Viaggio Antonaggi, Saif, Spirituale.

0: musica a cambiare il mondo.
1: Che bella coppia, Biagio Antonacci, Saif Spirituale, la nuova canzone alle 17:13 minuti qui Rotazione su Z. E sì, ricordo bene, perché nelle edizioni tra il 2002 e 2010 era materia d'esame obbligatoria per i partecipanti ad Amici quella del musical, quindi hanno realizzato Grease, Footloose, Notre Dame de Paris, ragazzi, tanta roba, chissà se quest'anno ritornerà. Ora arriva Bea, Ballet Pumps qui su Radio Z.

0: vabbè, se chiamasse Gaia io risponderei sempre. Chiamo io, non ti preoccupare. 17:21 minuti in questa domenica 27 settembre 2026. Benvenuti in Generazione Z. Per chi si fosse appena collegato, beh, abbiamo dato uno sguardo alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Chissà se quest'anno ritroveremo sul palco dell'Ariston la nostra Gaia, che sicuramente si meriterebbe a tutti gli effetti un posto anche all'Eurovision, proprio che quest'anno c'è l'opportunità appunto di andare anche senza vincere il Festival, quindi chi lo sa chi si accaperà quel posto. Ora 22 Simba, Ne vale la pena su Radio Z.
1: Tu mi hai preso a buonasera.

po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

casa che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina 12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari in direzione di Genova, ci sono code a tratti per il traffico intenso. Sulla 9 Lanate Chiasso, invece, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, troviamo 1 km di coda per il traffico in uscita dall'Italia. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso l'Italia e il tempo di attesa è di 15 minuti. In chiusura sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento registriamo 1 km di coda sia tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sia tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: da me.
1: Giovani wannabe, i pinguini tattici nucleari alle 17:38 minuti. Stavo per parlare di amore, soprattutto di un matrimonio che ha scatenato il web. Rimanete qui, eh?
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Siete all'ascolto di Radio Z, anzi di Generazione Z, il nome di questo programma che insomma stiamo cercando di portare a termine, di far continuare e soprattutto di farvi divertire raccontandovi cose che succedono nel mondo, tipo il matrimonio tra Damiano David e la sua compagna Dove Cameron. Ma sembrerebbe che i ragazzi dei Maneskin, quindi i partecipanti dei Maneskin, non abbiano postato ancora nulla. Erano invitati o no? Continuiamo a parlarne.

Maluma, Shakira, Agua, 17:43 minuti. Quindi sì, Victoria, Ethan e Thomas erano presenti in realtà al matrimonio di Damiano e Dove, però bisogna scavare tra le foto degli ospiti per andarli a trovare. Però non hanno postato nulla attraverso i loro canali social. Sarà forse una strategia comunicativa? Boh, lo scopriremo. Dito nella piaga, Miss Italia. Chiamo.

Giovani fuori classe, Capo Plaza alle 17:50 minuti, una bellissima iniziativa quella che ha deciso di fare Saldavinci, perché ha deciso di mettere all'asta l'abito che ha indossato Francesca Tocca per la performance dell'Eurovision, che l'ha visto appunto protagonista assieme a Francesca, la ballerina, che era vestita con questo vestito da ben 15 kg di tricolore. Hanno deciso di venderlo per sostenere le vittime della mala sanità, quindi verrà messo all'asta. Che sai, Animal su Radio Z.

Cat's Eye Animal alle 17.53 minuti qui su Radio Z con un ospite molto speciale nel loro videoclip, nonché Demi Moore, cioè ragazzi, che cameo. Ora arriva Rari dal Tacco che ci canta Dal Tacco qui su Radio Z.

dice che dovrei fare meno la star, ma chi se ne frega, noi ci sentiamo delle star e ci comportiamo come tali perché alla fine lo siamo. E se ce lo dice Anna, perché non darle ragione? Alle 17.59 minuti in chiusura della nostra prima ora insieme di Generazione Z, beh, abbiamo visto un sacco di immagini sui social per quanto riguarda la Milano Fashion Week e durante la sfilata, anzi prima della sfilata di cavalli, abbiamo visto niente po' di meno che Clara, Anna Pepe, Gaia e Alessandra Amoroso e Noemi, tutte in prima fila. Ovviamente i social sono impazziti e insomma, ragazzi, anch'io sono impazzita. Un outfit uno più bello dell'altro, e che bisogna dire, abbiamo solo delle dive in Italia, dobbiamo essere più che proud. Si va per arrivare alla seconda ora. Le 18.

0: Antidroga su Z, Emma e Fabri Fibra alle 18.03 minuti. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Emma che torna nei palazzetti, quindi 23 ottobre a Sago, 25 ottobre Padova, 27 ottobre Roma e un sacco di altre date. Angelina Mango, Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

Torniamo al 2021 con Blanco, finché non mi seppelliscono, alle 18 e 9 minuti in questa domenica 27 settembre 2026. Siete all'ascolto di Generazione Z, anzi di Radio Z, anche attraverso il 266 del digitale e anche la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Allora, come siamo messi con diciamo le aspettative di questo settembre? Perché sostanzialmente l'abbiamo terminato. Diciamo il mese un po' più difficile da affrontare magari all'inizio, ma una volta affrontato tecnicamente i ritmi insomma dovrebbero essere un po' internalizzati, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Diciamo che io forse mi devo ancora un po' abituare. Un po' traumatico questo settembre, ragazzi, lo prenderò ancora un po' di tempo, forse un po' di ferie, chi lo sa. Peggy Gou, Ira Star Woman su Radio Z.

Woman, Peggy Gou, Ayra Starr alle 18 e 13 minuti in questo 27 settembre, quindi colgo l'occasione per fare innanzitutto gli auguri a tutti coloro che sono all'ascolto e che in questo giorno compiono gli anni, come la nostra Cecilia Songini, ma anche il nostro carissimo Giova Giovanotti. Ora arriva Fulminacci, Maledetto Me su Radio Z.

Fashion Sfere Basta, mamma mia, alle 18:19 minuti qui su Radio Z. Quante cose accadono su Radio Z? Innanzitutto vi invito a seguire le nostre pagine social, Radio Z Off con una F su Instagram e su tutti gli altri social, e domani di seguire alle 16 la diretta, perché in Collettivo Z ci saranno come ospiti Viaggio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani per la serie TV Minerva la scuola. Quindi scaricate la nostra applicazione gratuita e non potete perdervi questa intervista. Ora arrivano Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

tre musicisti incredibili, Uelo, Alvaro Soler, Roy Pace, alle 18 e 21 minuti, il giusto mood per affrontare questa domenica sera, questa domenica pomeriggio. Raccontatemi cosa state per fare, 335 30 10 25, i vostri piani domenicali. Ora arrivano, che vedo, Elvis Crespo, La Graffiosa su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 18.30 su Radio Z, nuovi aumenti per i carburanti con il diesel che continua a salire e sfiora i 2,50 euro al litro sulle autostrade. Intanto Eni valuta di mantenere fino a fine anno il tetto ai prezzi. Da domani benzina a 1,99 euro e gasolio a 2,19 euro al litro nei distributori Eni ed Eni Live. Formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati nella notte in Inghilterra per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. I 5 sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla A14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo le lesioni gravissime riportate. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo nell'alcol test. Ora il meteo, poi via radio.
2: Meteo Z.

0: serata.
1: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo vuol dire tempo stabile ed ampiamente soleggiato, inizialmente da nord a sud. Solo verso sera qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Clima mite con temperature massime comprese fra i 22 e i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente sta causando 6 km di coda tra Ponte Corvo e Frosinone per chi viaggia in direzione di Roma. Traffico al momento scorre solo su di una corsia e per questo vi invitiamo ad uscire a Ponte Corvo e fare rientro in autostrada a Frosinone. Rimaniamo in A1 perché si viaggia incolonnati per 3 km anche tra Firenzuola e la direttissima in direzione di Bologna a causa di un veicolo che è andato in fiamme. Ci spostiamo poi in A7 Serra Valle Genova, dove per un cantiere segnaliamo 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Infine c'è coda anche in A14 Adriatica per diversi cantieri tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di quest'ultima. C'è poi traffico intenso sempre in A14 tra Cesena e Bologna San Lazzaro. We'll be right back.

0: Dance Kangs alle 18:38 minuti. I vostri messaggi vocali, vamos.
1: DJ Alma, io guardo il canale 266 e mi rendo conto che mi piace la tua attaccatura dei capelli.
0: Ah, wow.
2: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
0: Generazione Z, 18:39 minuti, siamo sempre in diretta qui su Radio Z. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 19. I vostri messaggi al 335 30 10 25. Ci scrive Greta: ciao ragazzi, sto andando a farmi un giro in centro visto che c'è la festa dello sport. Comunque le canzoni che passate sono stupende. Allora vogliamo anche l'occasione per ringraziare tutto l'ufficio musica, il reparto musicale che si occupa di selezionare solo le migliori hit qui per voi, come questa dedica Ernia.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si sa, settembre è il periodo dei matrimoni e si è sposato anche Ernia con la sua moglie, new moglie, Valentina Cabassi, una ragazza veramente splendida con cui hanno anche una figlia. Gli ha sposati Jake La Furia, pensate un po' voi. Ora arriva Samurai J con la sua Flamenco Paranoia qui su Radio Z, vamos!

0: mondo.
1: Ci sono anche Merca in Cremont, Tananai e Marrakesh con Un altro mondo alle 18:49 minuti, quasi in chiusura di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia. Beh, ma sono l'unica che a volte viene assalita da un certo senso di nostalgia per alcune figure che hanno fatto parte della nostra cultura, chiamiamola così, social, tipo Follettina. Follettina, dove sei finita? Ci manchi, sono l'unica a fare questi ragionamenti, per favore ditemi di no. Maladi, Move Joe. Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: E l'abbiamo vista in tutte le salse la coreografia di questa canzone che è andata fortissimo su TikTok, Malaji Move e Joe. Passiamo da un ritmo afrobeat a un ritmo funk, il ritmo brasiliano di Jimmy Neyro con Sprinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

C'è Miss Miley Cyrus in chiusura della nostra seconda ora insieme di Generazione Z alle 18:58 minuti con Midnight Sky. È passato un bel po' di tempo, 6 anni dall'uscita di questa canzone, e Miley tra l'altro è tornata solo con il suo nome, non più il suo cognome, con un nuovo progetto musicale che è uscito il 18 settembre, che è stato anticipato da un singolo che si chiama proprio come l'album, che è Best Persuaded. Spero di averlo pronunciato bene. Miley, perdonami. Ora arriva Riccardo Castiglione a farvi compagnia. Noi ci ritroviamo settimana prossima sempre alla stessa ora, dalle 17 alle 19 qui in Generazione Z. È stato un piacere farvi compagnia. Un bacio.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 19.
2: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
3: Aperizeta.
1: Ale ale ale, buona domenica anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati nel team Radio Z, grazie per essere con noi, un saluto ad Alma, Alessia Manzoni con voi fino a qualche istante fa nella generazione Z, siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza lo sapete, 266 del digitale, serpeggia nella nazione un po' di scontento, un po' di malcontento per la questione nazionale di calcio. Domani si gioca con la Turchia allenata da un italiano, Montella, vediamo quello che succede, però se partiamo così con questo spirito la vedo difficile. Poi quando la Francia, venerdì, Francia-Italia, insomma due partite dopo quella col Belgio particolarmente complicate per Mancini e compagnia. 335 30 10 25 per i vostri messaggi scritti, vi leggo molto volentieri. Caro G, Bruno Mars, Ale,

Che classe, che collaborazione elegante quella tra Karol G e Bruno Mars. Still, il titolo della canzone nel team Radio Z. 5 minuti dopo le 19. Buona domenica a tutte e a tutti da parte mia. Sono Riccardo Castiglioni con voi fino alle 21. Adesso ascoltiamo Nerissima Serpe con Feritù. La canzone Ridere di te è un omaggio a Vasco Rossi. Alla canzone di Vasco Rossi, Ridere di te.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

0: fango, non risalgo. Piove tanto, prego un santo, mentre piango sulla Lambo.
1: Yango sulla Lambo nel Team Radio Z, la collaborazione tra Gueros Villain, 19:10, di nuovo grazie per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni, anche Radio Visione, il 266 del digitale. Il significato di questa canzone che ruota intorno al contrasto evidente, netto, forte tra il successo materiale e la sofferenza emotiva. Prima invece Nerissima Serpe e Fritu, la loro collaborazione che ha dato vita a Ridere di Te, versione 2026. Perché versione 2026? Lo diciamo per i giovanissimi, perché il titolo è una canzone di Vasco Rossi e l'omaggio è proprio a Vasco, quindi ci piace sottolineare come sempre con più frequenza rappresentanti della generazione Z si divertano a omaggiare, con le caratteristiche della musica attuale di oggi, artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e che fanno ancora il presente della musica italiana. Adesso arriva Shiva con una canzone che conosciamo benissimo, si chiama Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Shiva con bugie nel Team Radio Z 19:14. Questa è una canzone che parla evidentemente della fine di una relazione, di una storia d'amore, però questa fine viene analizzata dal punto di vista di chi è stato lasciato e quindi si trova a fare i conti, insomma, con il senso di colpa, un po' di rimorso. Una canzone, insomma, all'interno della quale molti con ogni probabilità si possono rivedere con facilità.

Canzone piena di sensibilità, di profondità, quella di Lazza, Male da vendere nel Team Radio Z alle 19:21. Di nuovo buona domenica sera e buon rientro, insomma, se state rientrando da una gita fuori porta da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Se volete, insomma, raccontarci il vostro weekend, fatelo con un messaggio scritto 335 30 10 25. Tra poco vi leggo. Potete salutare qualcuno, fare gli auguri a qualcuno, insomma, le solite cose che ci piace leggere in radio, va bene? E comunque anche lì la canzone di Lazza, poi magari ritorniamo sul concetto, sul tema di questa divisione, da un lato il successo, dall'altro delle mancanze emotive.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Ucio mia e Cristi, non mi innamorerò, nel team Radio Z alle 19:24, e questo è un tormentone che è diventato viralissimo sui social e poi è finito in radio. Quindi vedete, oggi una delle opportunità, insomma, per la generazione Z è anche quella di iniziare a racimolare consenso sul web e poi, insomma, di incanalarsi all'interno di invece traiettorie più classiche, insomma, quelle da sempre della musica, come le radio, i live, eccetera. BTS nel Team Radio Z.

0: Cool. Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché si viaggia incolonnati in più punti a causa del traffico intenso, soprattutto in direzione di Milano. I punti in questione sono tra Parma e Fidenza, tra la direttissima e Sasso Marconi Nord e tra Valdarno e Firenze Sud. Situazione simile anche nell'area laziale della 1 tra Ponte Corvo e Frosinone per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo poi in A7 Serra Valle Genova, dove un cantiere sta generando 2 km di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. C'è coda anche in A14 Adriatica per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, tra Val di Sangro ed Ortona per chi va verso Pescara e tra Ortona e Lanciano per chi viaggia verso Bari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e guidate con prudenza. Buon viaggio.

0: Questa felicità che se ne va, per questo bisogna cogliere l'attimo, bisogna ricordarsi il carpe diem dei giornalisti nel Team Radio Z. Felicità, ok, avete capito. Prima Annalisa con Madame, la loro ultima fatica musicale, Amica.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
4: San Carlo Veggie Good.
6: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
0: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete parte del Team Radio Z. Grazie a tutti, leggo qualcuno, ciao, potete fare gli auguri a Claudio per il suo compleanno, da Massimo, Fiorella, Martina, Matteo, e dirgli che gli vogliamo un mondo di bene. Grazie, fatto, perfetto, auguri, Claudio, anche da parte mia. Poi domenica sera tranquilla in casa, sistemare, pulire con le giuste vibes, grazie alla vostra musica. Un saluto da Giulia e Giacomo. Ciao Giulia, ciao Giacomo.

Moving to the Sun, Hugh Gallein, diretta su Radio Z, 19.42. Buona serata di nuovo da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Ciao Ricky, stasera pausa di riflessione per il lunedì e il fine mese. Fortuna che c'è la musica di Radio Z, grazie Laura. Pausa anche per la Serie A con la nazionale, lo abbiamo detto all'inizio.

0: Elodie, Vertigine nel Team Radio Z, canzone del 2021, 19:49, grazie per essere con noi, buona serata da Riccardo Castiglioni. Stiamo per ascoltare Julie con Bresh, la loro canzone si intitola Serenamente, ci sta piacendo tanto, la stiamo ascoltando molto ed è una canzone particolarmente filosofica. Devo dire che spesso, insomma, Bresh propone canzoni che hanno tematiche con concetti filosofici. Questa è una di quelle, perché invita a prendere la vita con un po' più di leggerezza, a fare come il fiume che scorre. Quindi a volte noi siamo pesanti nella vita, ci appesantiamo da soli. Ecco, questa canzone invita a essere un po' più leggeri. Ascoltiamola serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente nel Team Radio Z, Julie Bresh, 19:53, canzone che appunto invita a prendere la vita con leggerezza e con serenità, e soprattutto invita ad accettare di non riuscire in tutto, ad accettare qualche fallimento, ad accettare situazioni sulle quali non siamo d'accordo, magari una relazione che è terminata, un esame all'università è andato male, un colloquio di lavoro non superato, insomma invita ad accettare senza assumersi troppe colpe e quindi a essere più sereni, a vivere con più leggerezza.

delicatissima e piena di sensibilità questa canzone di Geolier, si intitola Stelle, suona nel Team Radio Z. Grazie a tutte e tutti di nuovo per essere dei nostri. Qual è quindi il significato di una canzone così piena di emotività? Stelle è una intensa dedica d'amore che racconta, quindi al centro, alla paura costante di perdere una persona fondamentale nella propria vita. Quindi potremmo sintetizzare il contenuto come la paura, la continua e costante preoccupazione nei confronti di qualcuno, che è un atto d'amore. Prendersi cura di qualcuno, preoccuparsi per qualcuno. Pochi secondi alle 20.

Madonna nel Team Radio Z, 3 minuti dopo le 20. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale. E tra non molto, insomma, tra 5 minuti, dai, facciamo così, 5 minuti, leggo qualcun altro. Quindi se siete in giro, volete mandare un messaggio, salutare qualcuno, fare gli auguri a qualcuno, 335 30 10 25. Messaggi scritti, vi aspetto.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e sano.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

E The Yugi nel Team Radio Z con la sua canzone Donna, un brano del 2024. Sono 9 minuti dopo le 20 in questa domenica sera 27 di settembre. Matteo mi lancia un po' un riferimento alla sosta delle nazionali. Dice: Riccardo, siamo abituati a sentire i tuoi continui aggiornamenti sulla Serie A, un po' ci mancano. Però insomma dobbiamo aspettare ancora un attimino, perché il prossimo weekend credo che sia ancora sosta, dato che dobbiamo giocare due partite, una con la Turchia domani se non erro, e poi nel fine settimana forse venerdì contro la Francia. Di conseguenza la Serie A slitta al weekend successivo. E vabbè, parleremo della nazionale, speriamo in positivo, speriamo con un umore alto, perché in questo momento la situazione è un po' delicata. Saluto anche Martina che da Como come al solito ha mandato un messaggio, grazie mille. Arriva Anna, richiestissima, White Girl Wasted.

suona Anna, tutta la sua energia nel team Radio Z, White Girl Wasted, 12 minuti dopo le 20, siamo anche in radiovisione, tutti i videoclip delle canzoni, volti dei conduttori, l'opzione è quella lì, il 266 del digitale, la vostra radiovisione.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

0: Icy Sub-Zero e Clara, la loro collaborazione nel team Radio Z, la canzone Ghetto Love 20:18. Domani alle 16 Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani per la serie TV Minerva la scuola saranno nostri ospiti in Collettivo Z, quindi appuntamento da segnare imperdibile. Adesso ascoltiamo Lontano, la canzone di Sfera Ebbasta, un singolo che propone una riflessione intima sul lato oscuro e ambivalente del successo.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Caspita, che riflessione, che livello, che intimità, lontano la canzone di Sfera Ebbasta nel Team Radio Z 2022 con Riccardo Castiglioni, grazie davvero per essere con noi. Appunto, una riflessione intima sul lato oscuro del successo che allontana a volte dai sentimenti e dalle cose belle della vita.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nuovi aumenti per i carburanti, con il diesel che continua a salire, sfiora i 2,50 euro al litro sulle autostrade. Intanto Eni valuta di mantenere fino a fine anno il tetto ai prezzi. Da domani benzina a 1,99 euro, gasolio a 2,19 euro al litro nei distributori Eni ed Eni Live. All'estero è di almeno 14 morti e 57 feriti il bilancio degli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina, in particolarmente colpita Odessa, dove è morto un uomo. Nella notte Mosca ha lanciato 170 droni, 147 dei quali sarebbero stati abbattuti o neutralizzati, colpite abitazioni, infrastrutture civili anche a Kharkiv, Kiev e Sumy. Chiudiamo con lo sport, il calcio, con l'Italia che giocherà domani sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia. Mancini lascia la 10 azzurra e Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico tra loro Barella e Maldini.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo vuol dire tempo stabile ed ampiamente soleggiato, inizialmente da nord a sud, solo verso sera qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Clima mite con temperature massime comprese fra i 22 e i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché si viaggia incolonnati in più punti a causa del traffico intenso per chi viaggia in direzione di Milano tra la direttissima e Sasso Marconi Nord e tra Valdarno e Firenze Sud. Ci sono poi 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Scandicci a causa di un veicolo in fiamme per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo poi in A7 Serra Valle Genova, dove permane per un cantiere 1 chilometro di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. C'è coda anche in A14 Adriatica per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi va verso Ancona, tra Lanciano ed Ortona per chi viaggia verso Pescara, mentre per chi va in direzione di Bari la coda è tra Ortona e Lanciano. Infine ci sono 3 km di coda in A16 Napoli-Canosa per lavori tra Avellino Ovest e Baiano per chi viaggia verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Maneskin, 20 anni nel Team Radio Z, con una canzone che ci ricorda quanto sia normale in gioventù commettere degli errori che servono ovviamente a qualcosa, poi a crescere e diventare maturi. Su Radio Z!
2: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi fate parte del Team Radio Z, questa community bellissima che abbiamo costruito nel tempo, 20 e 40, domenica 27 settembre. Adesso stiamo per ascoltare Ariete insieme ad Angelina Mango, una collaborazione bellissima, due rappresentanti della generazione Z. Il titolo della canzone è Che bella vita, ed è una canzone che va a simboleggiare il sentimento dell'amicizia.
9: Quanto piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, una canzone bellissima che valorizza il sentimento dell'amicizia, l'abbiamo detto, la collaborazione è quella tra Ariete e Angelina Mango nel team Radio Z, 20 e 43, spesso e volentieri ascoltiamo canzoni d'amore che celebrano il sentimento dell'amore, in questo caso ecco celebrato il sentimento dell'amicizia, che non sempre è cantato in musica.

Suona Samurai J nel Team Radio Z 2049, prima Ariana Grande, grazie a voi tutti per essere dei nostri. Adesso stiamo per ascoltare Ultimo, sapete, insomma, si parla molto di lui, siamo contenti, un grande rappresentante della generazione Z. In questa canzone, dal titolo Tutto, si parla di quando si ha un successo immenso ma si sente comunque un vuoto dentro che pesa, e pesa molto, lo ascoltiamo.

E tutta la fragilità di Ultimo nella sua ultima canzone dal titolo Tutto nel Team Radio Z alle 20:52 con me Riccardo Castiglioni. Ecco, le fragilità emotive sono causate spesso da ferite emozionali, da ferite emotive. Perché lo dico? Perché la canzone che stiamo per ascoltare di Elisa è proprio una canzone che parla della guarigione da queste ferite emozionali emotive. L'ascoltiamo su Radio Z, Elisa Kintsugi.

0: I like the way you kiss me nel team Radio Z, a chiudere quello che è la Peri Z con me Riccardo Castiglioni. Prima abbiamo ascoltato anche Elisa con Kintsugi, questa canzone bellissima che davvero ti cura l'anima, una canzone delicatissima e anche molto interessante dal punto di vista della produzione, in questo arrangiamento che parte in maniera martellante, poi esplode, fa esplodere tutta la vocalità dell'artista nel ritornello. È tutto per quel che mi riguarda, ci risentiamo il prossimo weekend, adesso Danilo Bove fino alle 23, grazie.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Fattore Z.
2: E si chiama esattamente così, Fattore Z. Buona domenica sera, 27 settembre 2026. Grazie a Riccardo Castiglioni che vi ha tenuto in compagnia fino adesso. Entro io, che sono Bove Danilo, fino alle 23. Vi terrò compagnia con la migliore musica, perché la migliore musica la passiamo solo su Radio Z. Tra l'altro, comunque, voi, cioè, questa cosa mi fa un botto ridere ogni volta, ma voi non sapete che tra me e Riccardo Castiglioni, che c'è un punto, il clock, dobbiamo dire solo, è le 21. Abbiamo 20 secondi per farci uno scambio velocissimo, quindi è sempre molto divertente questa cosa. Comunque anche altre cose strane che mi succedono durante la giornata, durante la domenica, che stamattina, da penso 10 anni che non mi succedeva una cosa del genere, una coppia in macchina si è fermata, ha tirato giù il finestrino e mi ha chiesto delle indicazioni per Osnago. E quindi io pensavo che volessero solo salutarmi, perché pensavo fossero amici, no? Gli ho detto, beh, sempre dritto. Ma io dico, nel 2026 le mappe dove ce le abbiamo? Partiamo con Goya qui su Radio Z, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

Fabri Fibri e Pinguini Tattici Nucleari alle 21.04 su Radio Z. Ho detto Fabri Fibri, comunque scusate, Fabri Fibra. E sulla mano chi aspetta il tour dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2027 e magari Fibra sarà un ospite. Che ne pensate voi?

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

Battito di Fedez, la canzone che ha presentato nel Sanremo 2025 posizionandosi quarto, che mandiamo anche un abbraccio a Fedez perché da poco è diventato padre per la terza volta. E musicalmente parlando, sapete che il suo ultimo progetto musicale è del 2021, Disumano, quindi gli mandiamo anche diciamo un augurio che presto magari possa uscire nuova musica, anche se negli ultimi anni, quindi dal 2021 fino ad oggi, ha fatto uscire comunque la bellezza di 14 singoli, quindi comunque sempre in movimento il nostro caro Federico. C'è Miley qui su Radio Z.

Che bello ritrovarla sempre alla nostra rotazione serale di Radio Z alle 21.14 Miley qui appunto su Radio Z, e passiamo da un artista internazionale a ci spostiamo vicino a Milano perché siamo a Rho, lui è Rove insieme a Mudfingers per te, Follow the Sun. Follow the Sun.

0: Nessuno sa niente, nessuno sa la verità, così termina questo disco di Capo Plaza, Capri Sun, che alle 21.20 su Radio Z naturalmente, e lui usa questa immagine, il Capri Sun, che è una bevanda analcolica che rappresenta il suo passato, perché dice che anche se una persona, un artista fa successo, non basta quello per, diciamo, curare le ferite e comunque le ansie del passato, però comunque io penso che il percorso artistico e la musica aiutano assolutamente ogni artista, e anche aiutare a trasmettere, no, alle persone, e arriva, perché qui su Radio Z arriva tutto il successo, tutta la passione che ci mette Capo Plaza per la sua musica, che infatti trasmettiamo da anni qui su Radio Z. Ritroviamo un altro artista fenomenale della generazione Z, che ritroveremo anche nei palazzetti nel 2027, lui è Tedua con Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

chissà se la ritroveremo anche nelle scalette del suo tour nei palazzetti da gennaio 2027. Tedua Blu, che abbiamo ritrovato alle 21:24 su Radio Z. Tra l'altro, blu non solo sono gli occhi, no, di questa ragazza di cui ci parla, ma anche un po' simboleggia un po' la nostalgia e la malinconia. Adesso passiamo a un artista internazionale, anche lui ogni tanto ci parla di nostalgia e malinconia, ma qui no, Dance No More.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazioni di traffico scorrevole sull'intera rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla Liguria perché in A7 Serra Valle Genova restano 2 chilometri di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo in A26 dei Trafori dove un veicolo in avaria sta causando 1 chilometro di coda tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole per chi viaggia verso Gravellona Toce, mentre per chi va verso Genova Voltri 1 chilometro di coda per lavori tra il bivio con la strada statale 33 del Sempione e Baveno. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli dove restano code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Infine in A14 Adriatica code a tratti per chi viaggia verso Bologna tra la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, fate un buon viaggio.

0: Solo perché sono dentro una radio, non posso accendere l'accendino, se no ero qua a cantare. La musica non c'è di Coez alle 21.38 su Radio Z. Tra poco, dato che oggi è domenica, 27 settembre, a Chicago fanno una cosa particolare. Che cosa? Ma rimanete con noi, ne parliamo tra poco.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo, Becky Good.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora... selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Rieccoci tornati 21.40 puntuali, dato che è domenica oggi 27 settembre 2026, siamo nel fattore Z. Alla domenica solitamente la gente magari va a fare il picnic, va in gita, in montagna, al mare, a camminare. A Chicago ogni domenica si riuniscono le persone per urlare, si chiama Scream Club e si trovano su questa spiaggia per buttare fuori lo stress, le ansie, tutti i loro dolori, semplicemente urlando. Ritroviamo Hent in LA, Adela qui su Radio Z.

0: Un applauso da Delaco, perché con la sua Ain't in LA che abbiamo trovato alle 21.43 su Radio Z ha tirato fuori una mina pazzesca, perché oltre al significato è anche una canzone veramente stupenda, perché lei dice non bisogna per forza andare a Los Angeles per fare successo, però se volete potete andare a Chicago, come dicevamo poco fa, a urlare, perché ogni domenica si trovano per su una spiaggia per cacciare fuori le loro ansie. Comunque al 335 30 10 25 potete raccontarci la vostra domenica qui nel Fattore Z. Scarabocchi qui su Radio Z.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, sembra vivendo di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

anche Blanco alle 21.48 nel Fattore Z su Radio Z con Notti in Bianco. Blanco che è partito, no, anche un po' da Radio Z, no, con Ladro di Fiori, no? E tra l'altro uno dei suoi, il suo primo album, tra cui contenente anche Notti in Bianco, mi ricordo benissimo che ha fatto una session, si chiama così, registrato sott'acqua, cioè sotto una, un'acqua termale. Notti in Bianco e anche altre canzoni, potete anche andate a vederli anche sul web, è sott'acqua, quindi era un, diciamo, un lancio per appunto il ripubblico del suo primo album in questa maniera molto molto particolare. Ritroviamo anche Napoleone, una hit estiva del 2026 con Cucù Marie qui su Radio Z nel Fattore Z.

Vorrei che fosse sempre così, ce lo racconta così Napoleone con Cucù Marie. Il prossimo disco ha un sapore, è fantastico, ci riporta indietro nel tempo perché in

0: fila per i ghiacciai, nessuno voleva il ghiacciolo alla menta. Ce lo racconta così Camilla Magli qui su Radio Z.
1: Sai, a volte è difficile sentirsi a casa anche dentro una stanza in disordine.

0: Sappiamo esattamente così. Che vedo è Bizzarrap Music Session volume 52 alle 21.59. E è particolare questo disco, perché appunto sembra appunto una session che poi è andata bene, e allora pubblichiamola. E mi ricordo ancora che ero a Lisbona nel 2023 per un evento mondiale, e su qualsiasi mezzo pubblico si cantava a squarciagola questa canzone. Quindi diciamo che hanno sfondato, cioè proprio hit mondiale praticamente, qui su Radio Z. Quasi le 22.
1: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

0: tutta la vita.
1: Anche Santeria, cioè il duo formato da Marrakesh e Guè alle 22.03 su Radio Z nel Fattore Z e anche al 266 del Digitale Terrestre abbiamo potuto vedere il videoclip che è arrivato dopo, perché hanno fatto prima uscire il singolo, poi hanno fatto i concerti. Registriamo un bellissimo videoclip e mandiamolo in onda ovviamente su Radio Z. Comunque siamo rimasti tutti un po' con l'amaro in bocca, perché molti si aspettavano che dopo i due concerti all'ippodromo che hanno fatto Marra e Guè a San Siro ci sarebbe stata una nuova, un nuovo progetto musicale, che però non c'è stato. Olivia Dinqui su Radio Z.

0: Non è il primo disco sanremese che incontriamo in questa serata del Fattore Z di domenica 27 settembre 2026. Lei era Madame con Il bene nel male, che abbiamo potuto anche vedere al 266 del Digitale Terrestre. Madame che possiamo ritrovare in tour questo autunno barra inverno, perché si esibirà partendo da Padova a novembre, poi potremo trovarla anche nelle principali città italiane di dicembre, comunque l'inverno. Vabbè, sono le 22:10 comunque su Radio Z, comunque anche gli speaker comunque fanno fatica, cioè la serata è lunga ancora, Jimmy Nero.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Sempre bello ritrovare in scaletta nel Fattore Z su Radio Z alle 22.12 Jimmy Nero con E allora. Stavo dicendo che anche gli speaker comunque intanto sbaglia le parole, noi parliamo tanto comunque, vi teniamo compagnia e anche al 266 del digitale terrestre abbiamo potuto ritrovare anche il bellissimo video che come i DVD con un tempo una volta andavano zig zag sulla TV. Harvey qui su Radio Z.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

ma solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

all'anagrafe si chiama Alberto Cotta Ramusino e ovviamente suo nome d'arte è Tananai con esagerata, che abbiamo ritrovato alle 22:18 minuti nel Fattore Z. Aspettate, 22:19, ecco, cioè siamo precisi, puntuali, è meglio degli svizzeri, su Radio Z nel Fattore Z. Ma attenzione, perché domani alle 16 Biagio Venditti, Luigi Bruno e Beatrice Savignani saranno qui ospiti nel nostro collettivo Z insieme appunto a Nicola Giustini per la serie TV Minerva la scuola. Quindi mi raccomando, collegatevi, e comunque se non potrete seguire l'intervista, tutto sarà ripercorribile, comunque riascoltabile e rivedibile sulla nostra app bellissima RTL 102.5 Play, che è ovviamente gratuita. Adesso una collaborazione fantastica, diciamo un emergente che ormai non lo è più, ma con un artista fenomenale della nostra storia della musica italiana, Biagio Antonacci, Safe con Spirituale. Stavo sognando.

0: musica cambiare il mondo.
1: Questo è quello che succede quando unisci un artista fenomenale, Giorgio Antonacci, milanese, che arriva da Ruzzano, Milano Sud, insieme alla scuola genovese di Safe con Spiritual Aid su Radio Z nel Fattore Z. Tra l'altro sui social Giorgio Antonacci dice: a Sanremo per ora non sono ancora pronto per tornarci, ci ritornerò se avrò una canzone o troppo bella da ballare o troppa bella per piangere. Ecco, ci lascia un po' con l'amaro in bocca il nostro Giorgio Antonacci.

0: investito due persone, una ragazza e un uomo, che si erano fermate a soccorrere la donna prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Al vaglio le sue condizioni psicologiche, da ricostruire le motivazioni. Formalizzata l'accusa di terrorismo per i cinque uomini arrestati nella notte in Inghilterra per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di tre furgoni diretti verso la base aerea delle RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. I cinque sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Nuovi aumenti per i carburanti con il diesel che continua a salire, sfiora i 2,50 euro al litro sulle autostrade. Intanto Eni valuta di mantenere fino a fine anno il tetto ai prezzi. Da domani benzina 1,99 euro e gasolio a 2,19 euro al litro nei distributori Eni ed Eni Live.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo vuol dire tempo stabile ed ampiamente soleggiato, inizialmente da nord a sud, solo verso sera qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Clima mite con temperature massime comprese fra i 22 e i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buona serata ad Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 7 Serra Valle Genova, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, e sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la diramazione, tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Buon viaggio.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Keith Ways, Glass Animals, qui alle 22.36 in diretta su Radio Z, nel Fattore Z in questa domenica 27 settembre 2026. Tra poche ore ormai sarà lunedì, quindi una nuova settimana che si preannuncia. Tra l'altro Heat Waves dei Glass Animals che abbiamo appena sentito letteralmente vuol dire ondate di calore. Ma vi ricorda per caso qualcosa? Tipo l'estate 2026 che è appena passata, devastante? Comunque tra poco rimanete con noi perché c'è una notizia molto particolare. Un banco di Modena ha usato una tecnica per farsi pubblicità molto particolare.

0: Sport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

Eccoci qua alle 22.38 su Radio Z nel Fattore Z. In questo momento del programma dico sempre: il tempo passa quando ci si diverte così tanto, come diceva sempre la mia professoressa di economia, che saluto. Comunque vi dicevo, solitamente per farsi pubblicità ultimamente si usa l'intelligenza artificiale, che fa quelle locandine, quei volantini un po' aberranti, se posso dire, poi de gustibus comunque. E invece c'è questa ragazza di Modena che è un banco, che sui social è diventata virale perché con un post, semplicemente usando carta e penna, invitando la gente a venire, ma letteralmente una 4 bianco, scritto con un pennarello nero: questi sono i miei fiori di zucca, vi aspetto a Modena, eccetera eccetera, è diventata virale per la sua semplicità. Come loro, Achille Lauro e Giulie, qui su Radio Z.

Che poesia, ma poi come finisce? Con una schitarata pazzesca per noi, Achille Lauro e Geolier, qui in diretta su Radio Z, e grazie al produttore o grazie all'etichetta discografica che li ha messi insieme per fare questo capolavoro. Ma che bella la musica, che bello il mondo anche della radio. Ritroviamo un altro gruppo molto particolare che si è anche fatto strada, no? In questo successone di questa estate 2026, loro sono i The Bosa con Lose Myself qui su Radio Z nel Fattore Z 22:42.

anche i The Colors con Cabriolet Panorama. Oh, stasera non è azzecco una, è Cabriolet Panorama di The Colors su Radio Z nel Fattore Z, quasi in chiusura di questo programma fino alle 23, perché dopo entrerà Martina Rinelli. Comunque al 266 del digitale terrestre abbiamo potuto rivedere i The Colors nella bellissima costiera amalfitana. Ma quanto è bella, ma soprattutto quanto è bella la nostra penisola italiana, sembra che si sposi apposta per fare i videoclip, quindi tutti gli artisti in corso. La penisola italiana è veramente fantastica.

al 266 del digitale terrestre alle 22.52 una lezione di merengue, non era proprio reggaeton, ma Luma e Shakira con Agua, non Agua, Agua, era proprio Agua, e parlano di una passione talmente forte come il fuoco che nemmeno l'acqua può distruggere questa passione, pensate, no? Adesso due artisti fenomenali, Sfera Ebbasta e Fade, qui su Radio Z con Piensa e Mi.

0: meriti anche tu un posto da visitare. Termina così, ti dedico il silenzio ultimo su Radio Z, è fantastico, veramente fantastico. Tra l'altro sono 167.723, ma magari diventeranno 725 i biglietti venduti al botteghino per il film di Ultimo, che sta avendo un grande successo. Magari io e Martina Rinelli,
1: ma certo,
0: i prossimi due, magari a Roma, andiamo a vederlo insieme.
1: E vieni, vieni che andiamo subito.
0: Va bene, buona serata e buona nottata a tutti. Vi lascio nelle mani e nelle orecchie di Martina Rinelli. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: di sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 23.
2: Zeta di notte.
1: Ma buonasera a tutti voi nottamboli. Inizia questa nostra nuova puntata insieme Zeta di notte con me che sono Martina Rinelli dalle 23 fino a l'una, pronti con queste nostre due ore insieme per questa domenica 27 di settembre, che poi automaticamente diventerà un grande lunedì. Quindi raccontatemi al 335 30 10 25 che cosa state facendo di bello in questa domenica sera. Magari qualcuno di voi è appena uscito, qualcuno invece è di rientro a casa perché domani, ahimè, ricomincia la settimana, quindi ricomincia automaticamente il lavoro, ricomincia la scuola, che vi ho ricordato, mi sa proprio di sì. Oppure qualcuno di voi si sta divertendo spensierato senza pensare a tutte queste cose. Nel caso, 335 30 10 25 è il nostro numero per raccontarci tutte queste cose. Se volete vederci in radiovisione, invece 266 del digitale 735 di Sky. Iniziamo subito con la nostra musica. Arriva Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Caso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola qui su Radio Z alle 23:04 minuti in questa domenica 27 di settembre, con me che sono Martina Rinelli, insieme dalle 23 fino all'una con Z di notte al 335 30 10 25. Mi state già iniziando un pochino a raccontare quella che è la vostra domenica sera, ma ovviamente qui su Radio Z il viaggio nella musica continua e arriva una grande collaborazione, anzi direi la primissima collaborazione di questo duo dei The Ron con Lorenzo Aloy Axos e Johnny Marsiglia, Tu es noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

De Palma con la sua Ecstasy qui su Radio Z alle 23:10 minuti in questa domenica 27 di settembre. Abbiamo salutato un bel po' di tempo fa, in realtà all'estate, abbiamo dato il benvenuto alla nuova stagione che è poi l'autunno. Io lo ammetto, è una delle mie stagioni preferite perché durante l'autunno iniziamo a bere le prime tisanine, poi è la stagione del foliage, quindi tutto colorato di arancione, il periodo perfetto per concederci magari un weekend fuori in qualche capitale europea. 335 30 10 25 è la cosa che più amate dell'autunno. Arrivano le Cat's Eye.

0: Le Cat's Eye con la loro Animal qui su Radio Z alle 23:13 minuti, sempre in questa domenica 27 di settembre. Vi aspetto al 335 30 10 25 con le cose che più amate dell'autunno. Diamo adesso spazio ad un artista classe 2002 palermitano, lui è Giuse Delizia e questa è la sua Los Angeles.
1: Passo a prendere che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

credo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

con la sua Tonight qui su Radio Z alle 23:19 minuti, sempre in questa domenica 27 di settembre. Al 3:35:30:10:25 mi state anche raccontando la cosa preferita vostra, ovviamente, che ha a che fare con l'autunno. Ecco, ci scrivono appunto al 3:35:30:10:25 che la cosa che più ama la nostra amica Anna sono i pumpkin patch. Per chi non lo sapesse, sono questi campi adibiti proprio in pieno stile autunnale, con una marea di zucche per mangiare, sia piatti tipici appunto con la zucca, per esempio il risotto, oppure un panino con la zucca fritta, chi più ne ha più ne metta, e poi anche per divertirsi un po' in famiglia, quindi con attività dedicate anche ai bambini, oppure per andare lì un pomeriggio e farsi qualche foto fra le zucche in pieno stile americano. Continuate se avete voglia con le vostre attività preferite dell'autunno. Intanto arrivano Peggy Gou ed Ira Star con One Man. Tra l'altro Peggy Gou è stata vista una settimana fa più o meno con Leclerc, che l'aiutava a suonare la console.

Ira Star Woman qui su Radio Z alle 23:23 minuti. Esprimete anche un super desiderio quando c'è l'orario doppio, io ve lo dico sempre, poi è una scusa in più per esprimere desideri. Ma oggi, domenica 27 settembre, ne approfittiamo prima che scatti la mezzanotte, è il compleanno, ragazzi, dell'ottavo re di Roma, e ovviamente parliamo di Totti, quindi buon compleanno al pupone, concedetemelo, possiamo dirlo al pupone, o così il romano, per i suoi 50 anni. Fra l'altro in questo momento è a festeggiare a Las Vegas con tutta la sua famiglia. E quindi tanti auguri a te, intanto arriva Irama con la sua Cabana.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino al 18 ottobre è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna. Sempre per lavori sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

Nuova collaborazione fra Uelo, Alvaro Soler e Roy Fraci, il sole qui su Radio Z alle 23 e 32 minuti che scattano proprio in questo istante, in questa domenica 27 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a l'una, passiamo da una novità all'altra, loro sono Steve Edwards insieme a Planet Funk, Rewind My Mind.

Sono ritornato a quel bar, come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: sorriso.
1: Venerus, ti penso, qui su Radio Z alle 23:37 minuti, e Matilde al 335-3010-25 ci scrive che è stata appunto al concerto di Venerus e dice che è stato magico. Piano, proiezioni, danza e tantissima arte. Ma che bello!
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le 23:38 minuti qui su Radio Z, sempre con me che sono Martina Rinelli, e con questa notizia proveniente direttamente da San Francisco che ha fatto un pochino il giro dei social, magari l'avete anche vista, soprattutto magari avete visto il video che è molto simpatico. Appunto a San Francisco è andato in scena il primo scontro sul ring fra un robot umanoide e un essere umano. Questo essere umano era un content creator americano, non era, è un content creator, anche se è stato messo KO è ancora fra di noi. Infatti il robot umanoide ha vinto e stravinto. Mamma mia, dove arriveremo? Intanto arriva Cremonini con la nuova Paparazzi.

Novità di Cesare Cremonini, Paparazzi, qui su Radio Z alle 23:42 minuti che sono scattate proprio in questo istante, ma quanto ci piacciono in generale le novità musicali, ma soprattutto quelle di Cesare Cremonini, che fra l'altro ha condiviso sui social un momento molto divertente che ascoltava la sua novità, appunto Paparazzi, su RTL 102.5, e quindi noi siamo più che felici di far sentire, di far passare tutte queste belle novità musicali.

È impossibile non cantare questa canzone di Calcutta. Sorriso qui su Radio Z alle 23:48 minuti, sempre in questa domenica 27 di settembre. Com'è che sono Martina Rinelli insieme fino a l'una? Calcutta.

0: brutta, fra l'altro non si fa sentire dal 2024, soprattutto sui social. Lui diciamo che è un pochino solito sparire e poi fare nuove comparsate con nuova musica, quindi ti prego Calcutta, torna il prima possibile perché ci manchi veramente tanto. Non ti sentiamo da 2 anni, però è come se non ti sentissimo da un'eternità. Un artista che invece ha appena pubblicato una nuova canzone è lui, fra l'altro l'abbiamo visto da poco anche in veste da sposo, ed Ernia ovviamente ci dedica la sua dedica, una dedica alla città di Milano, una dedica, la dedica, questa vabbè, facciamo che è dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica alla città di Milano alle 23.52 minuti in questa domenica 27 di settembre. Dicevamo appunto che questa è la prima settimana da neo sposo di Ernia e la scorsa settimana appunto durante il suo matrimonio abbiamo visto il suo amico Jake La Furia proprio tenerlo il matrimonio, cioè è stato lui ad ufficiarlo, quindi è stato un momento molto bello di amicizia e non solo. Jungle Sunshine.

Ma quanto ci piacciono insieme Serena Brancale e Alessandra Amoroso con la loro serenata qui su Radio Z alle 23:59 minuti per concludere questa nostra prima ora insieme, ma soprattutto per concludere questa domenica sera. Fra poco, fra qualche istante, scatterà la mezzanotte, quindi automaticamente passeremo a lunedì, ma lo facciamo insieme, non temete, sempre qui con tanta buona musica. 335 30 10 25 è il nostro numero, 266 del digitale, 735 di Sky invece per la nostra radiovisione. È quasi mezzanotte.

0: E con Emma e Fabri Fibra inizia anche questa nostra seconda ora insieme di Zeta di Notte, ma soprattutto inizia questo nostro lunedì 28 di settembre. Con me che sono Martina Rinelli, buonasera nottambuli. 335 30 10 25 è sempre il nostro numero se vi va di raccontarci cosa state facendo, ma soprattutto quello che vi aspetta da questa settimana. Arrivano Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Devi tirare una foto qui su Radio Z a mezzanotte 10 minuti, prima ancora Gabri Ponte e Jovanotti con la loro DNA. E anche se è ormai la nostra domenica si è conclusa da una decina di minuti, poco fa era appunto il compleanno, oltre che di Totti, anche di Jovanotti, che ha compiuto ben 60 anni. Noi gli facciamo tantissimi auguri, proprio come gli ha fatto gli auguri pubblici sui social a Gianni Morandi, dicendogli che gli vuole veramente molto bene, che lo ringrazia per tutto il tempo passato insieme, per le canzoni condivise, ma soprattutto per la chiamata che Jovanotti gli ha fatto quando si è bruciato la mano, che resterà sempre nel suo cuore.
1: Non capirà il vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Grande novità di Sfera e Basta, lontano qui su Radio Z a mezzanotte, 14 minuti in questo lunedì 28 di settembre. Passiamo ad un'altra novità, questa volta però di quest'ultima estate. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Alzate il volume.

Raquintale con la sua aranciata qui su Radio Z, mezzanotte 21 minuti in questo lunedì 28 di settembre. Questa è Z di notte con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a luna, ma ovviamente anche con voi al 335 30 10 25. È arrivato il momento dell'appello, quindi scrivetemi quello che state facendo appunto in questa domenica notte, che è diventata poi automaticamente un lunedì con lo scoccare della mezzanotte. Siete magari di rientro a casa dopo una serata in compagnia? Siete già a casa da un bel po' e siete connessi davanti alla radiovisione in attesa che si chiudano gli occhi, pronti per iniziare una nuova settimana di lavoro e di scuola? Beh, scrivetemi tutto questo al 335 30 10 25. Intanto continua la nostra musica, arriva una super hit, Karol G e Bruno Mars, questa si intitola Still.

Le meravigliose voci di Karol G e Bruno Mars, Still, qui su Radio Z a mezzanotte 25 minuti. È il momento dell'appello, quindi 335 30 10 25. Mi state raccontando come state passando questa domenica sera diventata poi un lunedì. Salutiamo Lucrezia che, poverina, si è dimenticata di fare i compiti questo weekend e quindi si ritrova a mezzanotte 25 minuti a fare i compiti di letteratura. Dai Lucrezia, ma come si fa?

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzanotte e 32 minuti qui su Radio Z. Una donna è stata aggredita con un cacciavite mentre faceva il pieno ad un distributore di Reggio nell'Emilia. L'aggressore, un giovane, è poi scappato con l'auto travolgendo due persone intervenute per soccorrere la vittima. L'uomo è stato fermato e la sua casa perquisita. Voltiamo pagina. L'emissione di cenere vulcanica crea ancora problemi all'aeroporto di Catania, che resta chiuso fino alle 12 di oggi. Lo ha comunicato la società di gestione dello scalo siciliano. Concludiamo con lo sport. Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. E il ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty vince il mondiale di ciclismo disputato sul circuito di Montreal in Canada. L'americano ha preceduto sul traguardo l'australiano Michael Matthews e l'olandese Matthew Van Der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono al traguardo. L'informazione per ora è tutto, tornerà puntuale domani mattina. Passiamo adesso la linea al meteo.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto con

I pinguini tattici nucleari, rubami la notte qui su Radio Z a mezzanotte 39 minuti in questo lunedì 28 di settembre con voi al 335 30 10 25 che mi state raccontando un po' la vostra domenica sera diventata poi un lunedì come lo ricordo sempre. Ci scrive per esempio Lucia di Napoli che sta finendo di studiare con ovviamente Radio Z in sottofondo. Ma ragazzi, ma vi riducete così all'ultimo per fare gli ultimissimi compiti prima del ritorno a scuola? Mamma mia. Giada ci scrive che invece sta tornando a casa dopo 4 ore di volontariato in pronto soccorso. Brava Giada, complimenti e grazie per quello che stai imparando a fare. Giulia ci scrive che sta andando a dormire perché domani alle 7:30 ha la sua prima lezione di Pilates perché lei è un'insegnante. Allora in bocca al lupo. Arrivano Pucho, Mia in Cristi, Non mi innamorerò.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Buccio, Mia in Cristi, Non mi innamorerò, qui su Radio Z a mezzanotte 42 minuti, canzone super virale, in particolare sui social. E Puccio, che è un content creator, ha fatto ballare questa canzone perfino ad Artum Lima, che sarebbe un creator super conosciuto, brasiliano, insomma. Tutti quanti a ballare questo passinho de Jamal. Vabbè, meglio che io non balli, facciamo così che continuiamo con la musica. Arriva Gut Genung.

Guersace, direttamente dal 2017, Gue qui su Radio Z a mezzanotte, 49 minuti che scattano in questo istante per precisione svizzera, e al 335 30 10 25 Andrea ci chiede di fare gli auguri al suo amico Luca che sta facendo un lungo viaggio ascoltandoci, e quindi Luca, tantissimi auguri di buon compleanno, visto che il tuo amico ci ha scritto per tenerci insomma questo pensiero, noi ti dedichiamo una canzone proprio sull'amicizia. Novità di Annalisa insieme a Madame, questa è Amica qui su Radio Z.

Annalisa e Madame e la loro amica qui su Radio Z a mezzanotte e 53 minuti, gli ultimi minuti insieme in questa domenica diventata poi un lunedì con Z di notte, con me che sono Martina Rinelli e sempre voi al 335 30 10 25. Salutiamo Diletta che ci scrive da Pisa dicendoci che è appena tornata da una serata con amici delle superiori piena di risate, adesso è già a letto pronta per una nuova settimana di lavoro. Queste sono le cose belle, rincontrarsi con le vecchie amicizie, e ogni volta che succedono queste cose, no? Anche se è passato un sacco di tempo, è come se alla fine fosse passato solo qualche attimo. Arriva Audrey Obert.

E con Joliere la sua Come vuoi finiscono queste nostre due ore insieme di Zeta di notte con me che sono sempre Martina Rinelli, ma tranquilli perché replichiamo sempre il prossimo weekend dalle 23 fino a l'una. Grazie per essere stati con me in queste due ore. Ora io vi auguro una buonissima settimana perché bisogna affrontare il lunedì pieni di energia e con tanta voglia di fare per tutto il giorno e per tutta appunto la settimana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.